0: Di Piotr Ilic Čajkovskij abbiamo ascoltato Marcia Slava, opera 31. Royal Philharmonic Orchestra, Yuri Temirkanov, direttore.
1: Ennio Morricone. C'era una volta in America. Fantasia di motivi dal film di Sergio Leone, 1984. Il tema di Deborah. Povertà. C'era una volta in America. Orchestra Roma Sinfonietta, diretta da Ennio Morricone.

0: di Ennio Morricone avete ascoltato C'era una volta in America, fantasia di motivi dal film di Sergio Leone, 1984. Orchestra Roma Sinfonietta, diretta da Ennio Morricone.
1: Ferdinand Joseph Lamotti, Jerry Roll Morton, Frog e Moore Rag, per pianoforte, pianista Richard Tritol.

di Ferdinand Joseph Lamotti, Jerry Roll Morton, abbiamo ascoltato Frog I'm a Rag per pianoforte. Pianista Richard Tritol. Antonio Vivaldi, concerto in La minore per violoncello e archi, RV 419, Allegro, Andante, Allegro. Anner Belsma, violoncello, Tafel Musik, direttore Jean Lamont.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato Concerto in La minore per violoncello e archi RV 419. Anner Belsma, violoncello, Tafel Musik, direttore Jean Lamont.
1: Franz Schubert, sonatina in re maggiore per violino e pianoforte, opera 137, numero 1, opera postuma. Allegro molto, andante, allegro vivace. Baiba scride, violino, e Lauma scride, pianoforte.

di Franz Schubert. Abbiamo ascoltato Sonatina in Re maggiore per violino e pianoforte, opera 137 numero 1, opera postuma. Baiba scride violino e Laum scride pianoforte.

0: Di Adam de la Halle avete ascoltato Glorieuse Vierge Marie, canzone 28ª, complesso vocale strumentale Les Jardins de Courtoisie.
1: Enrico Albicastro, Celestes Angelici Cori, mottetto per tenore, orchestra e continuo. Celestes Angelici Cori, A mi dilecte amantissime Jesu, Sum beata fortunata, Guide mei tenore. Ensemble 415, diretto da Chiara Banchini.

0: Di Enrico Albicastro avete ascoltato Celestes Angelici Cori, mottetto per tenore, orchestra e continuo. Guy de Mey tenore. Ensemble 415, diretto da Chiara Banchini.
1: Georges Bizet, L'Arlésienne, suite numero 1 dalle musiche di scena per il dramma di Daudet. Prelude, minuetto, adagietto, Carillon. Orchestra dell'Opéra Bastille, diretta da Myung Won Chung.

di Georges Bizet avete ascoltato L'Arlésienne, suite numero 1 dalle musiche di scena per il dramma di Daudet. Orchestra dell'Opéra Bastille, diretta da Myung Woon Chung.

Rai Radio 3 Classica. Clara Wieck. Concerto per pianoforte e orchestra in La minore, opera 7. Allegro maestoso. Romanze. Andante non troppo con grazia. Finale. Allegro non troppo. Pianista Veronica Jochum. Orchestra Bamberger Sinfoniker, diretta da Josef Silverstein.

0: di Clara Wieck avete ascoltato Concerto per pianoforte e orchestra in La minore, opera 7. Pianista Veronica Jochum. Orchestra Bamberger Sinfoniker, diretta da Josef Silverstein.
1: Johannes Brahms, Sinfonia numero 4 in Mi minore, opera 98. Allegro non troppo, andante moderato, allegro giocoso, allegro energico e passionato. Orchestra Filarmonica Ceca, diretta da Erich Leinsdorf.

di Johannes Brahms avete ascoltato Sinfonia numero 4 in Mi minore, opera 98, orchestra filarmonica ceca diretta da Erich Leinsdorf. Ludwig van Beethoven, quartetto in La maggiore per archi, opera 18, numero 5. Allegro, minuetto, adagio cantabile, allegro. Quartetto sine nomine, Patrick Genet e François Gautreau, violini, Hans Gidy, viola, Mark Yerman, violoncello.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il quartetto in La maggiore per archi, opera 18, numero 5. Quartetto sine nomine, Patrick Genet e François Gautreau, violini. Hans Gedi, viola, Mark Herman, violoncello.
1: Richard Strauss, Don Quixote, variazioni fantastiche su un tema cavalleresco, opera 35, liberamente ispirata all'omonimo romanzo di Miguel de Cervantes. Orchestra Staatskapelle di Dresda, diretta da Fabio Luisi.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Alle mesa les deux domis de e alle l'ora del notiziar Ladinia in que sabada unos dem se un bun domis de a dutschkan c'è una buona aldizion de casta che ardora d'informazions attualite e approfondimanch dan tratar con quis argomanch. In que vagno la recorde iotantain del de l'unité Ladina. I baiung spodles prumes chases a c'è na c'è il comun a zaina commission che des porveda de sgropè la problematica. E ince del marce di paurs e dell'artesanat che vai metu agit il center de Santa Cristina. De Schmuinche de Dater se tratter ein que doll notiziar war einand cum la transmission vis-à-vis a cura de Nadia Runker. Mognung all'attualità del D e mettung manco la celebrazione importante da in que unos de Messe o la calvain ricordè gli 80 anni del D l'unité Ladina. Margherita de Thomas nos reporta.
2: L'era ai 14 de Messel del 1946 che la Dins de tutta la Valedes si abbinasse un sella per protester contro la despartizione voluta dal fascismo dalla seconda vera. Autantenda questa protesta che domana una riunificazione di la Dins, sconanza e riconoscimento etnico, linguistico e territoriale, la Bineda a Corvara vel viventer il sentimento de partenuda e desmostrer de voler girinanta dum. La Bineda la metman anche dalla due somesdì con la defileda della musica de Corvara e ricordanza della manifestazione sul Jov del Sella. Da mese alle strei domesdì il salf della manifestazione sarà il referaccio dell'autoritedes e la presentazione della buona prateges ladines con i filmacci de pedies della Ladinia. Sarà dopo presentata una mozione da parte dell'Unione Generella di Ladins della Dolomites a belir la ricordanza chantarà e sonarà Anita Obvex.
1: E de plüves mostrung se spossamben in schnütt de trail. In una d'altres noeles d'attualité, la taglia e de taurilatles chafes la terza granguna de child de Cagiste. Alla dod la rat di esperc podes radore deux edemes. A Firenze e a Perugia e la dod il ministere por la sanite il livel d'alarm plü alt por il child. Tl sud de la taglia podes les temperatures salze cina 38 de gra. Tla Sardegna, tla Sicilia e d'altres localités cina mai cina 43 de gra de child. A gauja del gran cialdung aumenta in cel prigo de me de fuc de bosc. In ir domis de elsteng incident mortal sung mund de suc. L'incidente so ce du a la dod les informaziuns dang mang in char mes a les trai domis de teng jore tande modio la che deus persones jora de boriada cum un parapant. A tira dol de jore des li strutture pilot de boriada cum sua passagira na sciora todascia e stor tomageu sung un lagn. Il pilot Marco Prinot de 58 ans de Chastel a pordu la vita chamosung il post. Ania na jovel intervanta svelt del joler del socurs Pelican un e del socurs Damunt. La dinamica visa dell'incident e chamò da Schlari.
2: Le manconia per la morte te ospedel de Trent de Gianna Sommavilla de Moena de 76 morta do un mais a causa della infezione de na ceccia che già causa encefalitis acuta. Ania a zoa la curas dei saniteres. Na suda Moena la San Ciasà a Zuan la lascia i fies Pierangelo e Margherita. Docenta presieda te la scuola Ladina e assistente de laboratorio te l'istituto d'Ert Giuseppe Soraperra la fat pert per passa trentin della compagnia di Schützen Ladins de Fassa desche Marche Tenderin. Sia passion era i Ciavai e Teien 90 e a gestire in Cion Lec per escursions a Ciavaleis e Te Fassa. Ince anche con Dila e a tre Ciavai che la tenia a Zuan e da Posson Lusia lo che la si tramudea di sta. A 8 de giugno buonamente resuccedu l'infezione e te l'ospedel de Ciavaleis a troa la prume scura senza miuramenc. La venuta meneda da poter l'ospedale de Trent del partimento de reanimazione alla fine del mese. La sepoltura de Gianna Sommavilla la in lunes da mese le strei do mesdì la gesia de Moena vendita in cella corona doman dalle sot da sera. Il fenomeno dell'infezione de ceces le do a crescer da parte degli esperci ven raccomanà de mettere a verde, de dorer de buona pratica, scanche se vate il bosc, con protezions incessempies, de schemeter bra longia en rodolè da tei ciuzze.
1: I passung alla politica locale. Te sua ultima sentada al Conseil de Comune de Chanachai metti su una commission por porvedati e stormanaccia al problem de los primers chases. Con l'unvolta Valentina Redolfi ince baied la situazione della marmolada e della rai del metan.
3: A fer part la commission ne valete componenti de Mauranza e de Mendranza, rappresentanti del Grof de Conseil insieme a Sepel, Giovanni Bernard, Ombolt, Luciano Fosco e Paolo Casagranda, e rappresentanti del Grof de Conseil Canazè Comunità e Progresso, Luigi Marchetti, già responsabile dell'Ufficio Tecnico de Chanachai e Antonella Daprai. L'Ombolt e il ne spiega co che l'ha nassuta la commission, Giovanni Bernard.
4: On vedo insieme alla minoranza che è un problema, ma di tutta la Val di Giovanni, se vogliamo dire. Il Comune Generale è attiva con una commissione su proponimento della mendranza, dove c'è demo per Chanachai, la commissione prima accesa, per vedere se ruona a trovare soluzione, per tentativo di capire cosa poter fare per affrontare questo problema, la prima accesa, che è grande.
3: Le da analizzare in aspetti urbanistici e economici che sta la situazione ad est del Comune de Chanachai per la disponibilità di prima ceses.
4: Nel nostro PRG le saite a questo momento le in una serie di terrens che ide per la prima cesa, che è lui amo cece di zona, se vogliamo dire, quindi chi lo potesse e conosce essere dure insomma per una perda questo problema. Dos di trovare una soluzione, cioè perché non duce chi ha bisogno di prima cesa l'alteren, dunque trovare una soluzione per chi non ha alteren, una forma di cooperativa.
3: La provincia di Trento domanda ai comuns di guardare fora se fosse stato frabicace di comune da poter mettere alla letta di esche prima ceses. Giovanni Bernard.
4: Non sono fanno in resida così, non vedo proprio di fabbricac del comune che potesse essere destinato a questo, perché do iva fuori che è la disponibilità del comune. Dunque, non c'è bisogno di mostrare, poi la nostra associazione, dunque è una riflessione che magari porterò in avanti per vedere se magari mudare idea.
3: Con un volta un ragionà ence della condizione della marmoleda. In stadi di fatto l'estate ai 3 di Messel, i cater ein della Gran Levina. Gian domanà a Pontin, a Bernard, se le neve si incontra del rayon.
4: Sul piano del recupero ambientale di Zon, si andò che aspettando aperta la provincia, che è l'approvazione. In questo momento l'ence l'iter da fare, perché con Fernitere c'è un complesso, se vogliamo dire, perché è una zona devaluta. I contenuti, bene o male, i saon, che ripeto, ence più auto, le che non volevano dare un segnale di abbandonare quel tocco di marmoleda, volevano dare, parlo sempre in anetteda, ma dove volevano dire che quella è una zona di sviluppo, che non spiega regina, ma zona aria sciabile. Dunque, il discorso di fare un'area sciabile e un impianto per noi siamo aperti.
3: Le venue palesane ci interessa, domanda il Comune per comprare su il rifugio Veia, il rifugio Fedaia e l'osservatorio Duc Doi a Pontin Sun Fedà.
4: Sono in trattative con l'Enel e il mio senso perché si trovano sempre chi sgranienti con persone che le lo, però sono in trattativa, ma nella nostra disponibilità a comprare su quel che era la foresteria, che il, ed oggi la capanna dei fisici che la vengono chiamata, ecco. Ne sai sa bene, ne sai sa di utile che la venga in disponibilità del comune o comunque del pubblico per fare su magari un museo o per renderlo, metterlo la letta della Zen, perché dentro di mo la capanna dei fisici è un elemento di storia, di scienza, del passato, è interessante.
3: E a mo Giovanni Bernard spiega della rei del metano, la che ieri con i luriere, se anche se potrà se taccherite.
4: Adesso il luriere si dice ben in ant, gli do chi fa il collaudo della rete, i do chi comeda il velk toc per chi ha trovato velk piccola perdita, però diciamo le fiducia che stutton il va in esercizio, diciamo, dunque se pensate a chiarite, ho un abominio dei problemi perché magari il privato l'ha detto il terzo, non c'è nessuno sana di fare l'allaccio, non era previsti, ma presi l'incontro, è stato faccio e siamo fiduciosi, insomma, che questo progetto il perde proprio in concreto che stutton.
3: Cosita Giovanni Bernard, un bol de Chanachai.
1: Imodun argument, artigianat la urda paur, tradizions, musica e speisa tipica d'ut cas va in presente vigni ste e vigni mertes sarat il raiun da Giappè de Santa Cristina. Alexia Grossines reporta.
5: Il naianiat plu da pensè de Metzl macht già di paur sid l'artigianat unimerdi a Santa Cristina, li una de calas cominciadivas che porta vita tel zanter e valorise l'artigianat tradizionelli prodotti tipics, audion la diretaura della lia turistica Catherine Peraton.
6: Dies sind il 15. An, che il vengono togi che sta manifestazione, che smarcia, c'è che sa muda, io prendo dut che stang ongs nuov center, bel nuov, e noi sono ganz contenti che il pudong matragi, che sta bella Kontrolle schon po din Schila i chok samudai i kai ka presenta si ert i ang si roba da vender kai ktir a plu i samang i stonch da kompreit versura verdura i stonch di powers da tlo per esempio kal da chajuel kal tirang drat da sang o ang i stont la kompot kompreit chachul chern la miel roba da beva schnaps schon po din Schila kal tira da sang uni ena il che d'autric mostra si ert e c'è che fej uni ena ons na gruppa kabala chanta o sona i calli bangudu nia me dalla gente il post ma dal snio rical motongaji tradition
5: un di arte janace tradizione de gerdaina quan presentasun il marcia i cal de tourne ali dan quo il me plu puoch che ti vado per trop turisti il cec de mamei udu sa il turna da urban piazza
7: trop janacele me na me duc lauch Nun lauk van fadin reg. Het is een koe, ben te zo niks gemens, je nog tournee, maar kees lauk van je vijf prachtige thees. De goen gaat hier aan mij doen, kok een tourne lang. Vier uur wilde ouder.
5: Bele da pluani, sum marcia, jantje Sonja Demets, ke de panji paslenea kung i mutons i la mutans.
8: Je son klobel un valgunganik, lauk sul marcia, a paslenea kung i mutons. I moes dik li... Na dritta Sodisfazion, a Jacqueline Grum de Moutons dat Lok, van Furina, da Anani, anche da Yeda Yeda, e Calul Dict Isabel. Genitori giù da un po' in Taurit, ma li aggian suanza genitori da Moutons più grandi, che va a sfilare da sul marciai, lascia i Moutons tlo, e poi intanto poi paschnei, poi vanno in noi to.
5: De Elena Kostner, il stand de Laures Cugiamang, ora de drappe ricicla.
9: Io faccio un gruppo di prodotti, tasches e non in misura di parapendi, tutti riciclati. Li vedo la pezza di parapendi che lo vado a dormire, perché altro è cadena. E così sono momentan mi passione. Che faccio tutto a man e anche l'orella, d'altro il mutti, vestro mami.
5: Il marcia da Santa Cristina è stato molto più bello, dopo che non è stato il lavoro per il raggiungo da GAP, il fin di lavoro si è tlerto, c'è l'edato di cessi auti, perché è più lerchi, più ganeda, per chi che va a pe. Audion l'ambolto Christoph Senoner.
10: Con la infrastruttura che è stata fatta, l'anzio, il trattuario più lerchi, dà un bel po' la sensazione che tutto si sente un mio proprio, ben a fornire con l'auto, un rapporto cialese, con la matagita da unin, tocca a lieda, unirà al poi strano Zaraz, per la manifestazione che abbiamo fatto, quando subito il Zaraz, che lì è dolorato ben per suonare, quindi lì nel marcia, poi la festa del vino, poi il modo altra manifestazione, si lo vende il bel Zaraz, e poi il drang doi d'occhio con la matagita. Lassi in questa occasione anche ringraziare tutta la popolazione che ha avuto la pazienza, che ha portato anche idee, anche i privati che ha aiutato, anche da Ansiccia, anche a Bali, e che i propri dati s'integrano.
5: Tutta dumi l'uni fatto un gran lavoro partissuto, più anni.
10: Klaus Bech kommt ja dann wegen Ani Laure, ne hat uns Faducci Services che sotto terra che gi de Bujang, Lega Foscia, Lega Blancha, Lega da Bever, il Strom, il Telefon, il Gas, je du stamm tu sotto terra da Nuf, vor Infrastruktur is gefolgt die Ani vor de Bujang de da Nuf. Por der Lok eigentlich da Finas sotto terra, che li prestal Majlauch, por der Loyal Staff Wasserra terra. Ons komt ja kula prima pert dal hotel Dosses, sons position king ja hotel Cristallo che ons fa l'an passa. I posant casta dan shuda ons pon as komt ja laur dal hotel Cristallo jun kin al hotel Posti che ons pon a fina puntualmente pop clash pres komt ja mentre la stagion.
5: Il ne ponia manci la musica con uniena an altra gruppa che porta a bona voia e divertiment ai truppes che van ad aler che giant del posti turisti per San Conte, con si dreci che van pita in ciò per comprezzec.
1: E por chi che ores schluge che sta sabada con musica se pitel de più appuntamans se in plaza de comunta salva e l'un concert de la ABBA cover band più avvisa dalle snuda sara e tel keder del festival Fassa Panorama Musical dal di in schnitt dalle Seas, il gruppo jazz Barcelona World's Music Ensemble più avvisa la plaza Sotegrava a Moena. E al mancia ciamano odlade le previsions del tamp soradil da dantel toni in cus da indomis de se prejant la luge val niura fora da Caracal podesse sviluppeva al temporal dal cialt. In cien domani in general sored lei al pasa tres indova al niora dut al plu por fam più d'ambria. Il più bel tamp da diste con trep sored legonoten cil tanca saran el spoin lunes e al romani in cienant cialdin les valades ladinas mostra al termometer se valurs d'anter 10 e 12 de grain domanda domang e a por l'de salsa spo i valurs ad anter 23 e 28 de gram. E dal notiziar ladin e cash beledut Daniele Mistura madena man pro la tecnica pro il microfon ves saluda Jasmin Ferdig con laudanza d'un bel domis de e samba in a bella fin de domani.
3: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette agi dai programmi sladins della RAI.
11: Visabi, con Nadia Runger.
12: Più sorts paladines che un po' impari a conosce, più can impara da conosce proprio il concetto di paladina e più can impara in stati pur mezzo a questa astrazione della paladina.

0: Ja, an Konta ruht wieder so, dass sie Uffizier abersnung. Ulaka la Laura hat la Sezion Ladina der Scienzos la Formation, in Sonja danter lauter Akquisition de Lingats i Didattica. Ja, ti damanda, cion consoyes ca la tida a kika studiaia, kanka la se tratta de Rujne dang an Publik. Fe Präsentations fe Sperts del Studer, in schiel forina Occasions per el Priora im Paré.
1: Al 23 d'ossil de occasion su l'acca baiung in città cash, dando a due le studenti che gli accompagnai per tanto che scrisso la ur de tesa de laurea, de che alla fin mastra sincer il presente dando a commission e da lo vengono più in più a sildè la domanda ci desi pa di, ci desi pa presente o ci desi pa nia di.
0: L'important a strutturei pensieras e già ten fil quacciung. Un bon consai è da segur cal da sa ingegner cadrat ben. Per esempio, se scrisso qualche nuova di d'angora, na pratica che ha successo.
1: Immagini proprio che dar dar boom, e mi scrivo, in ogni dico, mi scrivo il discorso in tir, ma mi scrivo i concetti, le nozioni, i pensieri che ti danno forma scritta, e per me è importante da visualizzare mentalmente ci chiudi. Io mi faccio il mio cervello, schema mentale, pur chi sa, avvisa ci tocca anche i massi di valga. Perché se non è che, oltre a essere un'idea, una struttura, un discorso, il discorso, ma è un fico, eccetera, è fuori, e una certa cooperazione linguistica. Io mi faccio una maniera che qualcuno mi ascolta, se mi capisce, e che è un lavoro. Almeno è una cosa che viene un show, ma è un lavoro, ciò che viene a essere un lavoro, ma se non è che, ma è strutturare il discorso e magari il di se, il di dante.
0: Trasmatter contenuti scientifici ha da più caratteristiche. Il pubblico influenzia il lingaz che na droa, il vangadisce lì una paladina scientifica o se si tratta di una diffusione più generale del savoy.
1: Se i trasmatti in contenuti scientifici ti chiedono di un convegno scientifico, o la chi ha da andare in pubblico che baia mi lingaz e che mi ciamp, spo adori un certo lingaz più specifico, in sparagni da masai, gite sono concetti, sono nozioni. Se è un pubblico più eterogeneo, che magari nel mio da esperto calciamp, perché per ci credere la mia persona, io mi da gioco con linguistica, perché magari si bai di cose linguistiche a un pubblico che non è un savai linguistico o che non è esperto in temi linguistici, poi in questo da rastraccio da trai. Poi si sa bene che barate un po' lingaz e si riformulare certe cose, anciara, ecco, anche da taglia al pubblico, dicessi.
0: E per partire le nascite nuove con tutta la comunità, niente con cala accademica, e il fuori di più possibilità e manifestazioni.
1: Una delle nostre missioni è proprio in scala da porte fuori le nascite, che svegli in ciò che un aspetto dar importante e dart. Noi facciamo una rescita e andiamo a sentire i risultati per sé stessi, andiamo a partire. In tutti i nostri casi, siamo lavorati con dati linguistici per adorare un po' proprio la comunità e le persone per poter avere un risultato, perché il tide di reverse valga la comunità è proprio un po' in dove che ha ciò che è comunità scientifica. Perché le persone per poter avere un risultato, perché il tide di reverse valga la comunità e proprio in più in dove che ha ciò che è comunità scientifica. Perché gli ultimi anni

0: Rut Videsot Sadajo Kung Rojnedas de Mandranza, Kungel Plurilinguism, Ikungelingazla Ding. Gian Kunvani, Jenarikimant Kulturel Madijla, Liena Occasion per Imperia Kunascher d'autra Realteias de Mandranza, per Sajari an Dialog, Ikrianara de Kuntach. Da wirka Lian Kuntedas Internationales, Vanil Suans Rojna Ngleich.
1: Schalin Gran Kunvani, Ulake Ale Interdisciplinar, Spovangel Schali bei Englisch. Schalen Convagne national, per esempio, fece riferimento a, ecco, all'Italia, poi al Baglio Italiano, tipo i studasci, al di studasci. Ecco, una sbarata, al dipende da Convagne a Convagne.
0: Flensburg, Helsinki, Galles, per nominare qualcun posto, qualcuna paladinas, sono quelle che rut videsot a porta d'antwelk, pran Convagne, un chinamei a Tenerife.
1: Un posto, che magari è un posto più interessante in Gdari e che ha un associato mai con un convegno scientifico e Tenerife, nel 2023, è stato un gran convegno, la Société de Linguistique Romane, che è l'associazione linguistica, una delle associazioni linguistiche più importanti a livello internazionale di linguaggi neolatini, che è stato un convegno che è stato 23 anni e in Calane è stato a Tenerife. Kann magari este in contest e cola kan sa spetas nieder pudaigia fan convegno.
0: Ma uni paladina io speciela, i schalt interessanta io su anscala da ujinga chasa.
1: Pur me personalmente, pur te danto con te valg de mia in rescida, un de ci chiu fegi, danda un public da chasa, caro di un public che me conasce e magari che conasce in ce sperce de ci chiu fegi, in più valdater, che è un posto foresto, la cancunasce di gugne e un po' sformato da fanfalo later. Perché le paladine da casa e gonot sono più speciali per me e sono più belle, perché hanno proprio la possibilità di interagire con le persone che vengono in idee, ma tre in un altro punto di vista o tre in un altro canale. E sambagn nel mio tre stanza orida rit questa interazione dec anche te sua comfort zone ma un massimo po' di fuori della comfort zone e se mostre da un altro punto di vista.
0: Pran Convani è il forna interazione d'antar chi che è un paladina e chi che scotta su. Suans ang 20 minuti per porte d'ant e 10 minuti per domandas dal pubblic. Na lerc per fina discussione.
1: Sembra che va in conoscenza più al rischio di conflitto, che non è né Deutsch una, con magari le tue interpretazioni o le tue argomentazioni su un certo prodotto o su un certo argomento, perché il rischio da incontrare critica è sempre in tre presente, ma impara un ince da manager, da buon.
0: La disciplina scientifica è da più scuole, da più minunghe che si incontra. Ma kaljen chal bel da wirken po for im paretzek le pra. Di chalong sang alla paladina la letteratura, karut vide sot an chempera kunascher kauke autora, la a publicadel de milikindas liber linies e spidic, ka jep alla paladina dan a lettura de poesias.
1: Jel bül unur da pudai vire inch la paladina schok autori, te dar pjuges occasions, de kam sal dar bel da skri, mo baldi nai nia, il tampe kal ke, e scegli limite per scrivere letteratura, ma già al buio due o tre occasioni che ha potuto lidare poesie e che ti segue una paladina, dove è aperta l'altra mantra, alla paladina

0: plus scientifica, moderator Bert Lynch, il Prozess d'Anfora, der qualitativste Prozess, kannst du das manchmal. Ecco, il Prozess d'Anfora in Paladina e più manco il Medemo, dice sì. A livello emotivo, a livello di preparazione ince, de kince che an lida una poesia, rojung ince in interazione col public, caludic tlaors ince son la interazione col public, un'altra maniera, mo alle magari un rapporto più intim col public, mo alla fine il tres ince un orai di un orai con te valg, a valgun.
1: Chatichalong a se kunstang a gisung el palc y el parallelo stante la paladina scientifica e cala la terrera.
0: Calente sentiment dar interessant. Nia tres dar plajor, mo il vagi propi shock sentiment che ma personalmente for me dar troppin shock persona. Est tre buin da manage ki se santa skunch nant ko gisung paladina, dek te loroi la dom de vini sorte emotions, de tamas, de ansias, de paranoias. Ich bin ein Manager, ich bin ein Manager, ich bin ein Manager, ich bin ein Manager, ich bin eine Paladina, ich habe eine Performance, eine scientifische, literarische, und ich habe einen Moment, den Manager, und ich habe einen bellissimen Moment. Ich bin ein Manager, ich bin Paladina, kal se differenziaja spo alla dosh la paladina scientifica letteraria o in na lezione d'università o so che in ces paladines la vita da vini de o foram il decorso della vita, il interesse in paladine più personali. Perché la paladina letteraria è di sicuro una paladina che mi ha fatto dar piacere, perché spero di poter vivere di più paladine letterarie, perché l'esperienza che ha fatto è stata dar piacere.
1: La paladina, un po' c'è interessante, si può percepire della scienza con la letteratura. Un moment per fare un dialogo con il pubblico, manche per imparare a conoscere miei senza. Non stiamo in cui vang sci bel plan a piz. Ringraziamo Ruth Wiedesot per si considerazioni. Un bel domesti a chi che ascolta su. Al microfono vi saluta Nadia Runger.

0: La Dinia. Notizia.
1: Una buona audizione dalla redazione ladina. Anche uners de messe la corvare vengono a fare la celebrazione per ricordare 80 anni della di della unità ladina. L'era ai 14 de messe del 1946 che la Dins deduta la Valede si abbina su un sella per protestare contro la despartizione voluta dal fascismo dalla seconda vera. A 80 anni che sta protesta che domanda una riunificazione di la Dins, sconanze, riconoscimento etnico, linguistico e territoriale, la Bineda Corvara vel viventare sentimento di parte nuda e desmostrare di volersi rinanta dum. La Bineda metuman anche dalla due domesdì con la defileda della musica di Corvara. Da mesa alle strei domesdì del sar della manifestazione si è stati i referaci dell'autoritedes e la presentazione della buona sprate gesladines coi filmaci de pedies della Ladinia. E veniu da po' presentare una mozione da perdere l'Union Generella di Ladins della Dolomites. Un'ella rampinadura la crudeda su per 40 metri, anche fasan la via Kaufmann sul diaolon del Chadenach, la venuta meneda dell'ospedale de Trent con ferite spesoches. L'ella del 60 Caterin del Sud Tirol, la venuta salveda in anche domesdì dai uomini del soccorso della stazione Center Fassa. La rampinadora l'era con si compagni sul parei est della Roda che gedisce a Pontina il diaolon sulle coronelle Soravic. A 2400 metri d'altezza l'era l'esita giù per gauges a moda schiarir fora per una quarantina di metri. Da Jansora sul crepe se fa Jan Chaldimel, si compagni de corda non si fa nia. Dopo la venuta stabilizzè da Pontin, la venuta Cerieda tel Jolier e Meneda depressa tel ospedel Santa Chiara de Trent. Tell'ultimo consiglio del comune de Cianacelle venne messo su una commissione per proer a tor teman de più argomenti e opere de comune a un resonà con l'ambol de Cianacè Giovanni Bernard dal microfono de Valentina Redolfi.
2: A fer perte la commissione ne valete componenti de Mauranza e de Mendranza, rappresentanti del Grof de Consei insieme a Sepel, Giovanni Bernard, Ombolt, Luciano Fosco e Paolo Casagranda, e i rappresentanti del Grof de Consei Canazzei Comunità e Progresso, Luigi Marchetti, già responsabile dell'Ufficio Tecnico de Cianacei, e Antonella Daprai. L'Ombolt e il ne spiega cocla in assù dalla commissione, Giovanni Bernard.
3: On vedo insieme alla minoranza che è un problema, ma di tutta la Val, diciamo, se vogliamo dire. Il Comune Generale si è già attiva con una commissione su proponimento della mendranza, o non c'è demo per Cianacesta, commissione per Macesa, per vedere se ruona a trovare soluzione, ver tentativo di capire co che poter fare per affrontare questo problema, la Macesa, che è grande.
2: Le da analizzare in aspetti urbanistici e economici che sta la situazione ad est del comune di Cianacei per la disponibilità di Prumaceses.
3: Nel nostro PRG le saite a esatto questo momento le, una serie di terrens che chiede per la Prumacesa, che è lui amo cece, diciamo, se vogliamo dire. Quindi chi lo potesse e conosce essere dure, insomma, per non perdere questo problema. Dopo si deve trovare una soluzione, cioè perché non duce chi ha bisogno di Prumacesa l'alteren. Dunque trovare una soluzione per chi non ha l'alteren, una forma di cooperativa.
2: La provincia di Trento domanda ai comuni di guardare fora se fosse stato frabicace di comune da poter mettere alla letta di esche Prumacesa. Giovanni Bernard.
3: Non sono fan di resida così, non vedo proprio di fabbricaci del comune che potesse essere destinato a questo, perché do iva fuori quel che è la disponibilità del comune. Dunque, c'è non bisogno di mostrare, post per la nostra associazione, se dunque è una riflessione che magari porterò in avanti, prevedesse magari mudare idea.
1: Rua endotte il vifla in rescida della Soreghina con un concorso, rua che stanna sia 25esima edizione. Col mandato di Pamela Croce, che rua compimento, ven chieri adesso l'ambasciadora neva della Marcia Lunga, teduta sia Expressions. Un concorso che non ha a fare con la bellezza, ma con impegni che va dal sport alla premiazione dei vincitores, conferenze stampa, promozione della tre gare, conoscenza dei linguaggi. L'era il 2002 che veniva all'Italia la prima soreghina, la fasana Carlotta Nemella da Ciampedel, che ha fatto una in rescid su un sierwall. La candidata per il Saint-Sinuer fino ai 27 di Messel. La litera sarà ai 2 di agosto a Chastel de Fiem. E se non è la fine del nostro notiziario di Insnet, de grade a ser stati con noi, la programmazione ladina la va in ant.
0: RAI Radio Ladin Dolos Cultrinas. Attualité, Société, Economia.
4: Buona sara, bagno dudas e bagno dus da Iris del Valle alla trasmission dai Craps dal Sela. La domania passata, ai 5 de luglio, il nu celebrele de Internazional e l'ottantesim compleanno del bikini. Castoc de guant e este un spiegel della società. Alla mostre trattano le passate del tempo questions de gender, classe sociale e moda. Scelte da in che e udai un ala in bikini pur nos valde normal e nia da questione, e l'interessante da savai che nia tres il ste in che. De fat, il ste un tamp o lac le costume da bagn che lascia de scuri le vanter fo cinamai proibì. Muale ince important ricordè che neanche les spones del mer ne e nia tres stades scio che les conosciun in che. Gi al mer por se relassè e se diverti e pleuater un fenomen nu. Zakang, foles spones del mer, contrades plutosch salvares e nia trop frequentades. Plö avisa, nie chi spost, tratang le temesana, associa al prigo, alles desgrazies, ai naufragi, alles invasions o ai assalci di pirac. In plö, credo les personas, che le mer es pudu ester fund de maraties. Por mo, char le 1750, at l'Inghilterra, na neuia generazione de dutours, metu manda esalte les virtus del bagn tlega sarada. Le mer nie udu, scio che en remede da medegina, che es dai de cure de svalies maraties, scio che, por esempio, la tubercolosa o d'atres maraties de la pel. Casta tendanza erovada char i prims decenz del 1800 incet le rest del continent europeo. La Talia, gi sun la spuna del mer e se bagnetega, fo un'attività che ne gisto prasnia, scemia che alnie pratiche l'idroterapia tle segas termales. La pratica terapeutica di bains de mer è diventata con le tamp na moda e se ha popolarizzé tres de plus d'antar la classe alta. Tl 1827 el nu dauri a Viareggio, tla Toscana, le prum stabiliment de mer. Le stabilimento de bagni. Valgugnaindo, nen il nu costruis ince a Rimini, Livorno, Lido d'Aunesia e Jesolo. Moale ti primzagn del nuciant, canche al se ha sviluppet la Talia le fenomen de gi al mer. Tratang i decenz del fascism, il nu metu solos colonies, strutturas gestides dal Opera Nazionale Maternità e Infanzia, che ospita mitans e mitungs tratang les vacanzas da diste. Por mo, do la seconda vera mondiala, cum le miraco del boom economic, mo ince giulang al svilup di trasport publics, alle sferie spaiades e al model cultural del tamplade, a milions d'italianas e italiani pudu arjung stratang liste i post sung la costa. Al se a svilupe l'usanza da gi al mer tratang le mais d'agost, un fenomen tipic italian che ha sues origines al tamp di romans. Plö avisa, all'imperadù Ottaviano Augusto, tl desdot danda Gesù Crist, istituì le feriae Augusti, la palsa d'Augusto. E da cas termin derivai le, pur talian, ferragosto. Casta celebrazione fu nasciuta pur celebre na periodo de festa e de palsa do la fin di la urs agriqui. Cars ascoltadasses e cari ascoltadus, la storia e le svilup della vacanza sung la spuna del mer e liada ince alla storia del costume da bagn. Scelde da in che le guant da mer nes lascia indifferentes, el ste tamps u la che le gi sung la spuna del mer fo marche da troppes regules. Por esempio, esisto il spunas del mer separades por ses. De fat, il interessant da savai che a Trieste restu daudai l'ultim mur de l'Italia e forsi ince de l'Europa che separaia la spona del mer de les ales da cala di ai. Plö avisa pro le stabiliment lanterna.

caras ascutadassas e cari ascutadus, chemia che pudessem punse che le bikini en un vant modern, e l'interessante da savai che la località de Piazza Amerina, la Sicilia, e il da caffè na Villa Romana, Villa Casale, del secolo IV d'Anda Gesù Cristo. Casta residenza è conosciuta sura dot per sua ricazza decorativa, che valgun de su murs presenta. Mosaics che mostra la vita da vigni de la ciaccia, i tirs, la battaglia. Un de quis mosaics è la sala dels dies jones, ince conosciuta sciocche le sales in bikini. Alle rappresentè dies jones vestides con bikinis, tratanche alles realizzaia dos valis esercizi de ginnastica. Am podes punse che cash vestiment che lascia al descurì les sciables, le vanter e les giames, nis adore tratang l'antichite principalmente pur pratiche attivites atleticas. Alde da incu normalizunte nostra societe l'adoranza del bikini, mo ince de micro bikinis, de tangas o de topless. Se fajun un salt zurück del passé, spa odunze tan trop che la moda, mo ince les normes sociales e modades. Verso la fin del 1800 se bagnale zale stega con i cialza. Les cialzes, na sort de portudasc pumphose, che ruvaci na ijunad li ca, e sura je chamo un guant lung. La pel che resta al descuri forma un 5% del corp. Verso i primi anni del 900 e la gonella e le mani diventate un po' più corte. Le décolleté del guant è più ampli e le scialze ne sono più nude vestite. Ma la sumanza che ha rivoluzionato le guant da bagno è nuda somenata nel 1907 da Annette Kellerman, una nodadassa e attoria australiana che viotti Stati Uniti. Alla se ha presentato su una spona del mare di Boston con un costume da bagno di un sous-toc. Più avvisa si tratta di un costume senza manies, noi chiamas la braia e dal strand. Alla instassa l'ha disegnato e creato con l'obiettivo di rivendicare che in ce le sales ciò che hai alle d'arte di potersi vesti. Forse vai mostrare con cash vestiment in pubblico e la nuda sarà da ia. E so caso è diventato conosciuto. Un scandal per cal tamp. Ma la detenzione da parte delle forze dell'ordine ha portato a visa l'effetto contrario. De più alles a mitumanda appoggiare Kellerman e dalla imite. In po resta in ce tratagna in do le vestiment più usual d'antar le sales til moment da gialmer un guant de lin o bambèche di perfil ampl che ascugnò le forme del corp. Ti anni 20 se al popolarizzare le turismo di elite e la moda da ste assuradl. La pelle abbronzata ne fonia più o du da mal, al contrario, alla mostra la vita paigra de cales personas che pudosse pormat le tamplade. Le costume da bagno che mostra i bracci e le scosse e diventè tres più popolari di Stati Uniti, scandalizzant le autorità. Interessante da savai è che tres di Stati Uniti esistol la figura dels sheriffets, al se tratta di una sorta di polizia femminina che controlla le spones del mer. Più avvisa se assegurales che le sales es in dos costumes da bagno adeguà. Dal giornale in su ne può l'estere al descurì ne ha più di 15 cm di cosa. Scegnala se nega a securì, spomessala abbandonè la spona del mer. Nel 1928 è venuta fuori la prima collezione di costumi da bagno faccia cialza, che fu aderente al corpo, aggiunta con cuffie di gomme elastiche e mantide da bagno. Già in 30 e 40 indere è stata caratterizzata da maggior progresso. Alle nu incorporè materiali nus, sciocche le nylon o le latex, che fu troppo più comoce in iade moi. Le disegnatore francese Jacques Haim ha creato un modello di due touch che lascia al descurì le vanter, ma che curì in poi in ant le button del vanter. Al abbattì cash modello con il nome di Atom, per essere la particola più piccola che esiste. Cari ascoltatori e cari ascoltatori, interessante da savai è che le button del vanter non è mai mostrate. De fat, le codes Hais, un codes che de dant na seria de normes de censura morala e impunò ci che pudogni mostre e ci no tles produzions cinematografiches de Hollywood, proibì le mostre del butun del vanter.

1946 alle Französ Louis Renard, un ingénieur mécanique qui laurat la butaga de blancheria da de sot de sua uma, presente un costume de bain féminin de dui toch. Al fome tu adum da un top et da na braia da de sot, cum motifs que imita les plates de un foliet, et al dide, cash costume la chaudai le butun del vanter. Le designadu ne se ania fa a zauri, a cia fe un ala che fu stada a una da fada modella, de a che dutus se tomò dalla reazion dell'opinion pubblica, che le considera ce che val de volgar. Finalmente, una ballerina francese d'origine italiana, Michelle Bernardini, accettò e mostrò in pubblico le prime bikini della storia. Scemia che Jacques Haim a designé pour prüm un costume de bain de dui toch e Louis Renard devente conosciu ce che le pere del bikini. Cars ascoltadas se cari ascoltados forsi el valgunas o valgun deos che se damana ciù di che altiva indit bikini a cash costume. Bain, me se savai che Louis Renard de savai tut ispirazion dan isola situada tl'Ocean Pacific, di nom bikini. Plus avisa se tratl de un portalian atollo portegnant alles isolas Marshall. Te cash post, a verso la fin de la Seconda Guerra Mondiale, i Stati Uniti porté a termine de ple detonazions de proas de bombas nucleares. Al va incunte che Renard de savai dit che sua creazion es porté l'inom de bikini dea che alla fus stada tan esplosiva ce che gli experimenti atomics realizzat tra tancali ste. Interessant da ricordare è che scemia che le costume da bain nu a generé un gran entusiasmo e le retinudes morales stades plusterches e tratan ja in do ne se al nia popolarisé. La pezza fu do la scunda vera razionalizzata e la pucia quantité che fos nuda adorada pur realisé un bikini fu de sigu un vantage. Mo in po ne fu cash vestiment nia odu cum boniedli dalla société dell'epoca, che fu sura tutta l'Europa più altra conservadassa. Nel 1951 il nu celebre a Londra le concours de Miss Moon. Por casto occasion se alles candidates visti un bikini. Cash a provoqué un tromoroz e le costume da bagn e nu proibì sung les spones del mer, della Italia, della Spagna, del Portugal e del Belgio. Cina mai le Vatican a declaré che al fo da piccè. Ma valgunas celebrités che che Rita Hayworth o Brigitte Bardot se infida dal vestì. Finalmente, e la bomba che Louis Renard alla Chegi Charà nel 1946 esplotada tiagn 60. Le sport se adavert al butun del vanter giulan an ambient de libertà sessuale, de empowerment feminin, mo ince giulan al kino, alles aziandes de Techam e ai foliec de moda. Le disegnadu austriac Rudi Gernreich a salpu cui le moment e a presente le monokini. Al se tratta de una sorte de culot cun cumoc che lascia al descuri le danse. Cash vestiment a fat la roda del mon e a suscite un scandal. La polizia de New York a ciafè l'ordin da reste a vignala che le salbu indos. E le medemo e l'incniu fat sung les spones del mer de la costa francesa. Ci che de gün ne es podus imagine e che le courage de Rudi Gernreich ad avert la porta al topless. Casta pratica se a popolarisé tiagn stanta sura dut ince giulan al mantra «Make love, not war», fage de l'amour e nia la vera. Cun le tamp se a i centimetri de la pezza del bikini schmendri. Tl 1974 a un designadu talian resident del Brasil, Carlo Ficardi, creé le tanga. Caspice toc de guant a conquiste naota les sponas del mer del Brasil e de do del mon intir. Scemia che le costume da bain de un antoc avit na sort de resurrezion tra tang ultims anni, resta le bikini le guant da mer ple popolar. Interessant è che al de da incö se alle marce da vert ince amendranzes. Por esempio, un'azienda di Stati Uniti crea costumes da mer per persone non binarie e d'altri per persone con capacità a tramanter. Un'altra curiosità è la cuffia da nude per chavais afro, disegnata da Alice Deering, una nudadassa africana che gareggia con la squadra della Gran Bretagna. De sigu esince denant al di Bayang del Burkini,
Ein Kostüm da Bagn che cür totalmente le Corp d'Alla, con eccezion del Mös, des Mans e di Pisch, adore da valgüna sales musulmanes. Cash in ju commercialisé pur premiade l'Australia dalla designadassa d'origines libaneses Aheda Zanetti. Le Burkini e gunot motiv de polemiques, sura dut la Francia, u la che dal 2022 e cash vestiment proibite de plö no da doies publiques. Cun l'argument che al nenia igienic da se bagne cun guant. Scemia che le Burkini e fat la medema pezza che un costume da bagn normal. In po, se tratl den vestiment che ti tol de mezz la libertà e sot mat le sales, monia purcal ma se sligni proibi. Avisa scho che pro la question de Schleier alle da Chafé un equilibre d'antar de fane la libertà de sales e la libertà religiosa. Libertà da podai di de no, mo ince da podai di de sce. Cari ascoltadasse e cari ascoltados, la proibizione del burkini nes ricorda le tamp u la cle bikini fo proibì. Gunot alles politiques de proibizione da fa cun l'identità nazionale. I governs proibasch guanch che ne vainia reconnesciüs schöke patriotics. Por esempio, il stentamp u la cle kilt scozzese fo proibì, mo ince les minigones u les braies. Mo de cash se contarai plü avisa tratan en natra trasmission. Casta da in schnitt, erovada la fin, e se audiciamo Nabila Sara a tosh da Iris del Valle.

0: Malgré les pièges tendus par la reine de la nuit, ses trois servantes et l'esclave Monostatos, Pamina e Tamino riuscissero a traversare le épreuves de l'eau e du feu.
1: Diventando adulti in questo spettacolo di Clément Cogitor, in cui Pamina e Tamino sono due bambinetti cresciuti fra le macerie di una città europea distrutta dalla guerra, diventano dei ragazzi, si ritrovano e diventano soprattutto davvero Ying Fang e Mauro Peta, gli interpreti di Pamina e Tamino, perché all'inizio sono praticamente loro a doppiare questi bambinetti sulla scena. La regina della notte era Sabine de Vieille e Papageno Sean Michael Plumb, un po' il trionfatore della serata, insieme anche alla stessa de Vieille. Sentite un po', ecco, questo è Ying Fang, ecco la Sabine de Vieille,
0: Mauro Peter, Tamino,
1: ancora va bene, tutti gli applausi. Sean Michael Plumb Papageno, Brandley Sherratt Sarastro, il sacerdote del tempio Edwin Crossley Mercer, Monostatos Rodolphe Briand e prima, seconda e terça dama Alix Lesseau. Ecco, questi sono gli applausi per Sabine de Vielle.
0: Rodolphe Briand en Monostatos. Ici le Papageno.
1: Ecco il Papageno Sean Michael Plumb. Così sentiamo.
0: E la magnifique Pamina de Ying Fang. Sì, le Papageno.
1: Ecco il Papageno Sean Michael Plumb. Così sentiamo.
0: E la magnifique Pamina de Ying Fang.
1: Ying Fang, che è un timbro molto

0: Équipe technique au théâtre de l'Archebêché.
1: Allora, tutti, qui adesso sta ringraziando.
0: Michel Gassic, entouré de Luca De Rode, Titouan Labar, Roxana Vis, Nicolas Estorge, Sofia Nakhil.
1: Questi sono i colleghi francesi, che, esattamente come facciamo noi con i nostri valentissimi tecnici e tecnici, così fa la nostra collega di France Musique, che ci ha permesso di seguire insieme a voi questo flauto magico, diretto al Teatro dell'Archevêché per il Festival 2026 di Aix-en-Provence da Leonardo García Alarcón con il suo ensemble Cappella Mediterranea. Termino nel ricordare che c'è il coro da camera di Namur, commesso del coro Thibaut Lenners, Knabenchor, Cura Akademie Dortmund, i bambinetti geni, con la guida di Dietrich Betznart che li ha preparati, e appunto questo spettacolo di Clément Cogitor, che è ancora in scena sul palcoscenico del teatro dell'Archevêché, il palcoscenico storico del Festival di Aix-en-Provence, fino al 21 di luglio. Domani, dallo stesso festival, ascolteremo la creazione dell'opera Accabadora di Francesco Filidei, che è andato in scena già qualche giorno fa. Anche questa continuano le recite al teatro però de Jeux de Pomme, il piccolo teatrino nel centro della città, un teatro delizioso, bellissimo, tutto un altro ambiente, tutto un altro suono, lo spettacolo di Valentina Carrasco. Vedrete, sarà molto interessante, restate insieme a noi, ma soprattutto potete anche riascoltare questo flauto magico per 10 giorni sul nostro sito con l'app RaiPlay Sound.

Tanti messaggi da parte dei nostri ascoltatori bambini meravigliosi. Il Frato Magico piace sempre a tutti, ma come potrebbe essere diversamente? È una delle tante cose per cui non vale la pena di vivere, giustamente. Poi un'ascoltatrice che ci scrive da Roma e da Caracas, da Roma a Caracas, penso anche pensi al Venezuela. Io ve lo ricordo, se lo riesco a ritrovare subito, perché è una campagna a cui teniamo tantissimo. Potete fino al 14 luglio donare 45595 45595 col telefono cellulare o con il telefono fisso, questo è molto importante per noi. Alex, la settimana scorsa ho assistito a una magnifica donna senza ombra, ci scrive Attilia, che è una nostra diciamo attenta ascoltatrice e che sa scegliere molto bene, perché è una vera meraviglia quella donna senza ombra. L'ascolterete in diretta qui su Radio 3 lunedì, perché noi non vi facciamo mancare nulla. Che bel regalo Radio 3, spettacolare, bellissimo questo flauto. Qualcuno lamenta appunto l'assenza nel punto previsto dell'aria di Papageno, ma è davvero così che viene scelto prima il regista e poi il direttore d'orchestra? Mi pare un'infamia, scrive Tiziana. Che bel regalo risentirlo. La nostra Maria Grazia da Lodi, che è un'affezionata ascoltatrice, si ricorda il flauto nel film di Bergman, e per lei è rimasto quello, insomma, l'immagine del flauto. Un po' strano, ma sempre bello sentire il flauto magico. Scrive ancora Attilia, che però ha il cuore anche nella zona calcistica, quindi insomma anche a suoi appuntamenti insieme a tanti altri di oggi. E bene, noi ci fermiamo un istante perché vogliamo spegnere delle candeline. Sono delle candeline che illuminano veramente un po' a giorno il nostro studio. Sono le candeline per i 99 anni di Herbert Blomstedt, uno dei più grandi direttori della scena internazionale, che si è guadagnato la fama dal Gewandhaus di Lipsia alle tutte le orchestre, la Staatskapelle di Dresden, tutte le orchestre del mondo, davvero, e che è ancora, con qualche acciacco ogni tanto naturalmente, in attività. Credo nel 25 forse, ancora qualche anno fa, è venuto anche qui a Roma all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Abbiamo avuto proprio il sottoscritto, ha rilasciato una lunghissima intervista, una persona meravigliosa, e quindi il mondo della musica, ma tutti noi dobbiamo fargli tantissimi auguri. Li facciamo con una musica che

Blomstedt conosce e dirige magnificamente la musica di Grieg, dalla prima suite, dal Peer Gynt, la danza di Anitra, con i complessi di San Francisco, altra orchestra che ha diretto a lungo, dove ha avuto un titolo ed è stato molto amato, amatissimo.

0: L'avanza di Anitra dalla prima suite al Peer Gynt di Edvard Grieg nella direzione con la San Francisco Symphony Orchestra di Herbert Blomstedt. Gli facciamo tantissimi auguri per i suoi 99 anni, i suoi primi 99 anni, una persona meravigliosa a cui vogliamo molto bene e a cui tutto il mondo della musica deve voler molto bene, e diciamo che non c'è una gigantesca attinenza con il servizio successivo che ci lega al mondo della moda, per una mostra che è presentata ai Musei Capitolini fino al 15 di novembre, la centrale Montemartini. È veramente una bella occasione intanto per romani e non romani di visitare questo che è uno dei musei più belli di Roma e uno, non voglio dire, dei meno visitati, ma insomma sicuramente non conta i visitatori che hanno gli altri. Però è anche vero che Herbert Blomstedt, essendo nato nel 1927, questo periodo che racconta questa mostra curata da Fabiano Giacomotti, che va dal 1955 al 1975, l'avrebbe potuto vivere, cioè l'ha vissuto, ma con la musica da un'altra parte. Ma se si fosse interessato alle creazioni, alle primissime creazioni di Valentino Garavani, all'epopea delle sorelle Fontana delle pelletterie Fendi, che poi è diventato il marchio Fendi, ma alla storia di Carosa, di Simonetti, di Rene Galizzine, di Renato Balestra, beh, le avrebbe potuto conoscere tutti perché ha attraversato un secolo intero. Si può fare in tanti modi, diciamo, questo viaggio in un secolo, si può farlo anche con molta competenza e con un taglio anche molto originale rispetto alle normali mostre dedicate alla moda, che poi sono tante e che spesso si trovano anche in dei musei e si mettono anche in correlazione, non è mica male, anche in competizione alle volte con le altre opere d'arte. Non succede questo alla centrale Montemartini, c'è proprio uno spazio, poi dopo i legami li si possono ritrovare andando a girellare per il meraviglioso museo, ma qui c'è proprio tutto un percorso, è una storia che riguarda anche l'industria, forse l'industria artigianale ancora della moda, e l'Italia del boom, e l'Italia che rinasce dopo la guerra. E questo è un altro legame con la regia di Clément Cogitor del Flauto Magico che abbiamo appena sentito. Ecco, questo un po' per darvi il contesto di una mostra che ho trovato molto interessante, l'ho visitata questa mattina, e abbiamo con noi la curatrice che è una giornalista, uno studioso, un'esperta di moda, ma che organizza laboratori, che organizza tante diverse forme per far conoscere la moda, ed è Fabiana Giacomotti. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera. In questo momento io mi trovo a passare davanti a Santa Cecilia, per cui un legame lo troviamo. E un'altra cosa, io mi occupo anche di costume per il teatro alla Scala.
0: Ah già, è vero,
1: quindi
0: certo.
1: Ho una propria rubrica di costume, e quindi costume teatrale. Questa volta ce n'è poco, c'è un po' d'arte in effetti in questa mostra. Questa mostra è, grazie innanzitutto dell'invito, soprattutto da parte di una rete che io amo così tanto, e poi questa mostra è in realtà la seconda puntata, la seconda parte di un progetto che è nato con Istituto Luce l'anno scorso ed è nato a Palazzo Pitti e raccontava i primi 30 anni tentativi di affermazione della moda italiana dal 25 al 55, quindi includeva anche il famoso debutto in Sala Bianca.
0: La Sala Bianca, esatto.
1: Ufficialmente il debutto, in realtà noi abbiamo iniziato a fare sfilate anche molto importanti, anche internazionali, nel 26 a Venezia, però noi abbiamo quel ventennio che per noi è molto complicato da raccontare e anche da accettare, dove però c'è stato anche con molta difficoltà il tentativo di affermare una moda italiana. Questa è una mostra, mi fa piacere che l'abbia vista, c'è ancora una piccolissima parte nell'ultima sala in cui aggiungeremo delle cose nei prossimi giorni, e però sono solo documenti che non erano ancora arrivati in realtà quando abbiamo aperto, quindi è una buona occasione anche per tornare. E questa è una parte, diciamo, come anche lei ha detto, molto felice della nostra storia. Questa è una mostra felice.
0: Sì.
1: Nel senso
0: ci sono un sacco
1: che...
0: di sorrisi, no? In questa sì. A parte un po' le mancan e le attrici e gli attori devono sorridere per forza.
1: Beh,
0: ma sorridono
1: sì.
0: anche le sarte vicino a Valentino, giovanissimo, vicino a Capucci, giovanissimo. Sorridono
1: sì.
0: le hostess dei primi aeroplani. Il Sette Bello, perché ha voluto legare
1: il Sette Bello? È meraviglioso.
0: Perché ha voluto legare così strettamente la moda e l'industria a vari livelli? Perché può essere anche una piccola industria, perché ci ha tenuto molto a questo?
1: Allora, no, è una grande industria. Allora, io in realtà ho anche un cotè giornalismo economico che dimentico molto raramente. La verità è che la maggior parte di questi sarti che lei ha citato hanno lavorato tantissimo con quella che era la nostra industria del tessuto e del filato man-made, cioè fatto dall'uomo, il nylon, il rodiatoccio, eccetera. Ci sono anche un paio di capi realizzati di alta moda, realizzati con questi filati sintetici. Noi abbiamo avuto un'industria chimica molto importante, molto rilevante, infatti c'è una parte che racconta anche la prima CISA e poi SNIA viscosa
0: certo.
1: a Roma, ed è stata per i nostri sarti, diciamo, un azionista di, non dico di maggioranza, ma quasi. E quindi per in tanti casi, a partire da Irene Galizzine, che devo dire lavorava moltissimo con i tessuti sintetici, hanno sperimentato l'alta moda queste condizioni. E questi vestiti non hanno avuto una lunghissima durata, però il tentativo c'è stato e valeva la pena di raccontarlo. Noi l'abbiamo un po' persa, l'abbiamo molto persa questa industria, ma l'abbiamo avuta e quindi è rilevante.
0: No, io forse anche... ho detto una cosa che non volevo fosse fraintesa. Quando parlavo di piccola industria pensavo anche a delle case di moda più piccoline che nello svolgersi della storia, nel trasformarsi della moda in una marchi, una ricca serie di marchi globali, si è molto persa.
1: Cioè,
0: riscostruisce una storia meravigliosa.
1: Ce ne sono tanti che sono scomparsi. Io ci tenevo molto, tra l'altro adesso sto lavorando a un progetto a Capri, ho scoperto che i famosi Mingolini Guggenheim avevano iniziato proprio a Capri nella fine degli anni 40. Ci sono storie estremamente, estremamente interessanti, ma soprattutto quello che secondo me è rilevante in questa mostra, che si vede il rapporto fra le varie arti, quelle che sono maggiori o minori, come si dice, come in questo caso, o arti applicate, come nel caso della moda, ma si vede proprio il rapporto anche attraverso una serie di documenti, di Alba Amicorum, che ci arrivano dagli eredi di Angelo Litrico, dove noi vediamo in questi libri proprio i disegni e le frasi lasciate da quelli che attualmente noi potremmo considerare dei competitor, invece dove si vede che c'è un rapporto di fratellanza, dove tutti collaborano con tutti, dove gli attori lavorano sostengono anche il lavoro dei sarti, che a loro volta sviluppano delle idee. Penso appunto sempre a Litrico con Rossano Brazzi, per esempio, cioè sono dei nomi assolutamente mitici anche del cinema. Noi abbiamo in quel momento tutte le arti, ma compresa anche la televisione nascente, proprio la RAI, perché poi tanti di questi sarti lavorano anche per le prime grandi soubrette. Ma io adesso non so se vi ricordate nel famoso film, nell'episodio, no, del dentone,
0: certo,
1: di Alberto
0: mostri,
1: Sordi,
0: sì.
1: Dei mostri, cioè appunto questa idea è bellissima di Dino Risi, vanno nell'atelier di Fabiani, che infatti è rappresentato nella mostra, a vestirsi. Questi quindi lui le accompagna e con competenza Alberto Sordi disquisisce e parla di moda, ma questo rapporto era davvero naturale e lo si vede attraverso tutta una serie di documenti e anche attraverso giornali, interviste, eccetera eccetera. Quindi c'era un tipo di collaborazione a più livelli che favoriva poi una creatività diffusa, estesa.
0: Ecco, volevo fare una domanda rispetto ai percorsi storici che magari si fanno anche in alcune grandi mostre, sia in Italia che soprattutto all'estero, penso molto a Parigi. Una mostra abbastanza dimensioni non piccole, però un po' più raccolta come la sua, permette di soffermarsi un
1: Sì.
0: po' di più su alcuni capi, su alcuni aspetti, su alcune relazioni. Lei stessa, che queste cose le studia, le frequenta da tanto tempo, cosa ha scoperto di questo ventennio che forse non aveva valutato con giusta attenzione, forse ha riscoperto un po'? Quale figura magari di Sarta o Sarto, di creatore o creatrice, quale figura?
1: Allora,
0: Quale
1: io ho un grande rimpianto di non aver potuto mettere che qui, allora, rispetto anche a Firenze, c'è una ventina d'abiti medici, a Firenze ce n'erano 54, in questo caso ce n'è una trentina, tutti rilevanti, però ecco, mi è dispiaciuto, ma tra l'altro ci sono pochissimi capi ormai rimasti, non aver potuto raccontare bene la storia di Vincenzo Ferdinandi. Che è stato uno dei più grandi creatori, non solo di moda, ma un grande inventore di tailleur e soprattutto vinse un Oscar. Non lui direttamente, lo vinse il signore per il quale lui disegnava i tailleur, che era Christian Dior, e per Stazione Termini con Jennifer Jones. E in quegli anni, noi sappiamo, la famosa Hollywood sul Tevere, per cui tutti stavano qui. Jennifer Jones era tra l'altro moglie di Selznick, per cui aveva accesso a qualunque tipo di couturier, di sartoria, di cose, eccetera. Le vengono realizzate una serie di tailleur da Dior, che lei non ama, e se li fa realizzare da Vincenzo Ferdinandi. Queste scene vengono sostituiti, il film vince l'Oscar per i migliori costumi e lo vince Christian Dior.
0: Vabbè, sono storie che si sono ripetute tante volte. Lei ha fatto
1: Sì.
0: appello a alcune collezioni importanti, perché poi c'è anche il problema annoso che i vestiti vanno mantenuti bene, devono continuare a vivere. Forse
1: Beh, c'è
0: oggi.
1: il caso di un abito, l'ha visto, il caso della famosa casacca della Pantera Rosa di Claudia Cardinale, l'ho esposto in un cassetto, è stata l'unica condizione alla quale gli eredi di Irene Galezzine mi hanno permesso di avere questa casacca, che non viene mostrata praticamente da quando è stata indossata nel film. È molto fragile e i ricami sono estremamente pesanti. Li ho fatti anche restaurare, li ha restaurati una delle più importanti sartorie teatrali di Roma, che a Roma ci sono ancora, che è Farani, e è stata restaurata, però il peso fa sì che dopo 70 anni questo tipo di tessuto, questo shantung, non tenga, quindi l'abito, cioè questa casacca, è esposta in un cassetto.
0: Sì, infatti è una delle ragioni già per sé di andare a vedere la mostra. Ci sono tanti volti noti, ci sono anche tanti nomi noti, tanti nomi che per il pubblico saranno una riscoperta, perché sono stati molto famosi anche in ambito alto borghese o borghese soltanto, di comprare un vestito di Carosa, di comprare un vestito di Simonetta. Erano delle occasioni importanti, sono nomi
1: Ecco,
0: che poi
1: c'è
0: sono
1: questo,
0: scomparsi,
1: c'è,
0: no?
1: ecco, sì, c'è questo aspetto che piaceva molto agli americani, che le nostre couturiere erano tutte nobili.
0: Eh sì.
1: Cioè, noi abbiamo tutto questo racconto, cioè, chiunque di noi, tantissimi di noi, hanno letto Henry James, hanno letto Edith Wharton, e tutta la passione, no, degli americani che venivano a cercarsi il marito nobile
0: Sì,
1: o la
0: anche i
1: moglie
0: peggiori americani
1: nobile
0: di
1: in
0: oggi, no?
1: Europa.
0: Sono innamorati dei re, persino quelli con i
1: Sì,
0: capelli arancioni.
1: assolutamente no. Il fatto che ci. Ecco, noi no, c'è il documento che fa parte proprio della mia collezione di riviste, di cose, eccetera, della settimana Incom, che ripercorre il viaggio delle otto nobildonne che nel 56 otto nobildonne italiane vengono mandate, ognuna come testimonial di un grande sarto, da Schubert appunto a Carosa, appunto a Simonetta, bla bla, negli Stati Uniti, dove vengono ricevute come regine intervistate e sfilano alla NBC e mostrano la moda italiana. Quindi sono nobildonne che vestono abiti che nella maggior parte dei casi sono realizzati da altri nobili, e quindi l'effetto è deflagrante. Sugli Stati Uniti questo effetto è poderoso.
0: Sì, devo dire che io, che poi ho scelto della musica, poi fra un pochino per salutarci, che è di Nino Rota, per La guerra e pace, perché era proprio il momento in cui tutti erano qui. Sì. E poi Claire Louise Both era appassionatissima, donna terribile dell'America più repubblicana possibile, sì. Insomma, molto appassionata certo. Proprio di questi sarti. Però mi era venuta voglia di mettere Contessa di Pietrangeli, perché ci stava bene anche quello. Però c'è anche una parte, oltre a questo immagine che ci offre, che è molto interessante, che anche crea un po' di nostalgia, non c'è dubbio. C'è anche una parte anni 60-70 in cui
1: tanta,
0: si vede
1: certo.
0: Una moda in parte anche più pronta, ma anche una moda molto più moderna, al passo con i tempi di un mondo che cambia, insomma più rapida alla portata, non dico di tutti.
1: Assolutamente.
0: E questo è anche
1: sì.
0: Molto interessante come lei la racconta, perché non siamo ancora a Milano, cioè Milano già c'è, probabilmente ci sarà forse
1: no.
0: Un terzo capitolo della mostra.
1: Ci sarà un terzo capitolo che non può che essere a Milano, naturalmente. E dal 75 in poi le sfilate passano a Milano. È il momento in cui però anche le fontane, non a caso, io ho un abito molto interessante in mostra di quella che loro definiscono la moda pronta, che non è proprio il prêt-à-porter, diciamo è un po' una metà strada del 68, quindi idea space age. Sotto è una tunica di lamelle e riquadri di plastica dorata e argentata, e sopra questa griglia di lana molto divertente. Ed è un abito di moda pronta, ne abbiamo diversi di capi di moda pronta che iniziano proprio dalla metà degli anni 60 in realtà a entrare nel guardaroba delle signore, che oggettivamente iniziano anche a cambiare anche i racconti dei video, perché poi sono divisi, ci sono cinque postazioni video in questa mostra di video del Luce, tutti del Luce naturalmente, che raccontano anche questa evoluzione, e addirittura i primi negozi di vintage, e siamo alla fine degli anni 60. Quindi come sta cambiando la moda adesso? Non è solo la minigonna, non è solo questi, non sono solamente questi tagli, che peraltro ci sono naturalmente in mostra, ma è proprio il racconto visivo di come cambia la vita anche delle donne, non solo delle donne ma anche degli uomini.
0: Ecco, questo volevo chiudere con questo, perché c'è tutta una parte dedicata agli uomini, che se uno corre e guarda un po' le immagini potrebbe pensare che non c'entrino molto con questa storia, invece c'entrano, e come, e lei ha trovato delle cose da mostrare molto interessanti.
1: Sì, allora io grazie, la ringrazio. Io in realtà c'è stato un momento in cui avrei voluto di Litrico, che è stato il primo sarto, che era veramente geniale, a fare la giacca destrutturata. Io ero molto amica del signor Armani, però francamente la giacca destrutturata è qualcosa che risale agli anni 50, alla fine degli anni 50, ed ha un'altra firma. E lui è stato anche il primo a introdurre, lo vediamo nelle sfilate, l'uomo in giacca destrutturata con il pantaloncino corto, e qui siamo nel 58, e quindi è interessante. C'è tutta una parte che inizia nel 52 ed è sono le prime sfilate di moda maschile che il Luce riprende costantemente ogni anno. Si svolgevano a Sanremo. E sono estremamente rilevanti, perché all'inizio i commenti delle voci off sono addirittura imbarazzate, dopodiché passato qualche anno diventano una cosa normale, comune, ecco. E poi c'è proprio una moda maschile che anche a sua volta vediamo cambiare molto, arrivano le giacche tipo le guru, che però quelle lanciate dai Beatles, no? Che però noi in Italia tendiamo a usare poco. Abbiamo avuto una scarsa affermazione di quel genere di giacche, però invece delle giacche più destrutturate, più leggere, qualcosa, diciamo, qualcosa che ci assomiglia di più, e quindi le abbiamo.
0: Bene, io ringrazio molto per questa seconda tappa di una mossa. Non cerchiamo di lucubrare sul futuro, godiamoci quella di adesso, che si arricchirà fra qualche giorno anche di qualche documento in più, fino al 15 novembre ai Musei Capitolini, alla Centrale Montemartini, quindi all'altezza del gasometro, all'inizio della Via Ostiense, poco dopo la piramide, in un quartiere molto vivo e anche molto pieno di cose buonissime da mangiare in quella zona, ma soprattutto è un museo stupendo di per sé. C'è questa parte in più che ci racconta un pezzo della nostra storia che non è solo di lustrini e di meraviglie. Io la ringrazio intanto per aver fatto accesso alla bella collezione di Massimo Cantini Parrini, che ha delle cose bellissime, ma anche per aver rimesso in mostra
1: Massimo alle cose più strepitose del mondo. Una cosa però la devo aggiungere. Allora, sì. Le tappezzerie.
0: Ah, sì, sì.
1: Di questo, ecco. Allora, la tappezzeria della prima sala è tratta da un piccolissimo pezzo di seta di Taroni, che arriva infatti da Como, il libro arriva da Como. Io ho fatto rifotografare e estendere, l'ho fatto diventare una tappezzeria, perché questo stampa, che si intitolava Three Coins and the Fountain, come il famoso film del 55, faceva appunto parte del trousseau di Maria Pia di Savoia, e che venne fatto dalle sorelle Fontana.
0: Beh,
1: e quindi questo piccolissimo pezzo di tessuto rimasto è diventato tappezzeria.
0: Bene, la ringrazio davvero. Andate a vedere questa mostra e scoprite tante cose, o riscopritene anche alcune, grazie al lavoro di Fabiana Giacomotti. Grazie davvero.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie e buona serata.
0: A presto.

0: Abbiamo ascoltato in successione due dei numeri centrali della suite Guerra e Pace di Nino Rota, il film del 1956, le musiche scritte da Nino Rota per il film di Vidor, in particolare il valzer di Natasha, che poi è il titolo di un libro famosissimo di Figes su, sulla cultura russa, e La Rosa di Novgorod. Peraltro questo film, che proprio vedeva la presenza di Audrey Hepburn fra tante star, che è fotografatissima anche in questa mostra alla Centrale Montemartini dedicata alla moda, è proprio un momento importante del rapporto all'Hollywood sul Tevere. Le produzioni, il governo americano e le produzioni MGM avevano scoperto che c'erano tantissimi, anzi quasi tutti, le maestranze iscritte alla CGIL, quindi dicevano: no, ma i nostri soldi vanno al Partito Comunista. Quindi si trovò una soluzione facendo iscrivere quelli che non si erano iscritti, altri sindacati, tutta una vicenda incredibile da raccontare della Hollywood sul Tevere di allora. Sono vicende che incrociano l'arte alla politica. Che sicuramente, diciamo, tornando indietro nel tempo, diventano maestose, diventano immense nella relazione fra musica, potere, fasto e molto altro, e anche rischio persino di vita e di posti di lavoro e di vicende personali. Persino c'è chi si sceglie la sposa che devi avere. Lo racconta Claudio Monteverdi stesso in una sua autobiografia, o meglio, un musicologo che ha dedicato, uno studioso che ha dedicato anche molto della sua attività, un storico della musica, un saggista e anche musicista poi, Claudio Gallico, che è scomparso esattamente 20 anni fa, a Claudio Monteverdi, scrivendo un romanzo che torna disponibile per la Lim Tascabili, veramente piacevole, veramente prezioso, Autobiografia di Monteverdi, un romanzo che ha la prefazione di un altro studioso, che è Davide Daolmi, che è il nostro ospite. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Grazie di aver accettato a tarda sera, vale veramente la pena. Lei ha avuto un ruolo nella riproposizione di questo lavoro per Lim, oppure lo conosceva già a fondo, o è qualcosa che è nato in occasione di questa riuscita?
1: No, in realtà io conoscevo il lavoro di Gallico, quando era uscito ai tempi, poi è stato anche in realtà ripubblicato all'interno delle pagine di Musica Realtà all'inizio credo nel 13, non ricordo esattamente l'anno. E poi niente, la Lim tempo fa mi ha chiesto di scrivere la prefazione con l'idea di ripubblicare questo fortunato testo di Gallico in occasione, insomma, forse dei 20 anni
0: Da scomparsa,
1: dalla
0: sì.
1: morte, o sì,
0: Forse
1: oppure non lo
0: anche
1: so, forse ho pensato che fosse il caso di riproporlo, ecco.
0: come ha scritto lei, giustamente, con il cambiamento che c'è stato rispetto agli anni in cui Gallico scriveva tanto di e per Monteverdi, e il cambiamento nel rapporto del pubblico di oggi con Monteverdi, della produzione delle opere, del poco che c'è rimasto in Monteverdi, ma anche di tutta la temperie dell'epoca nei festival, persino nei teatri di stagione, naturalmente in tutta Europa e oltre, ma anche perfino in Italia. Abbiamo ora un Festival Monteverdi molto attivo a Cremona, abbiamo produzioni monteverdiane anche in teatri importanti. Intanto spieghiamo ai nostri ascoltatori che cos'è questa autobiografia di Monteverdi. È un oggetto piuttosto strano, è un divertissement di uno studioso, ma forse non è soltanto questo, è un modo molto personale di indagare o di raccontare la propria prossimità con l'artista sommo che si è studiati. Che cos'è secondo lei?
1: Ah, sì, Gallico la sottotitola Un romanzo. In effetti è un'opera di fantasia, nel senso che è interamente scritta da Gallico, e benché si presenti come autobiografia, non usa frammenti o testi preesistenti. Però certo lo fa non da romanziere, ma lo fa da studioso, perché Gallico conosceva molto bene la figura di Monteverdi, e quindi quello che scrive in fondo è un po' la sintesi di quello che noi conoscevamo e che tutto sommato ancora oggi conosciamo attorno alla figura di Monteverdi. Quindi è sia un'opera di creazione, ma è estremamente rigorosa dal punto di vista della documentazione, perché è scritta da una persona estremamente competente.
0: Ecco, questo ci dà diciamo, l'inquadramento della funzione, dell'idea e della caratteristica del lavoro stesso. C'è poi lo
1: Sì,
0: stile della. Sì, mi dica,
1: esatto.
0: sì.
1: Potrei aggiungere che lo stile invece è la cosa più interessante di questa scrittura perché riesce intanto a uscire dall'accademismo, ma pur mantenendo uno stile che vorrebbe essere, comunque ricordare un tempo passato, non adotta, come dire, formalismi antichi, non adotta antichismi, rimane abbastanza lineare nella scrittura, però rimane comunque una sorta di diario metafisico, nel senso che non si riesce a collocarlo storicamente né nel presente né nel passato. Si comprende che la parola in prima persona del protagonista, cioè di Monteverdi, ma evidentemente esce da quelli che sono gli schemi di una narrativa di genere, quindi in questo senso rimane estremamente attuale anche dopo 30 anni. Io l'ho riletto in occasione di questa prefazione e mi sono stupito proprio di questo aspetto, come fosse di piacevolissima lettura e non avesse segnali come dire, legati al tempo in cui fu scritto. E appunto la prima persona, comunque l'idea di essere una pagina di diario rende questa lettura estremamente godibile e rapida, anche perché poi il libro è piuttosto breve, si può leggere in
0: In una
1: mezzo
0: giornata,
1: pomeriggio, in una
0: sì,
1: sera,
0: però
1: sì, certo.
0: è anche abbastanza denso e forse, non voglio dire che si debbano avere per forza le nozioni musicali, ma è scritto anche a vari livelli. La mia impressione, magari dico una sciocchezza assoluta e quindi Davide Dolmi mi correggerà, è che la qualità letteraria notevole veramente di questo breve romanzo fintamente autobiografico abbia riecheggi qualcosa di altri autori, per esempio di Maria Bellonti. Il modo con cui Maria Bellonci raccontava Isabella d'Este e tutto il mondo che le ruotava intorno attraverso le memorie, attraverso il ricordo in un'età matura, che è esattamente quello che accade in questo libro. È un'attività molto inconsueta per uno studioso oggi, forse lo era molto meno un tempo. Questo libro fa pensare, per esempio, ai lavori di Zweig su Handel, La resurrezione di Handel, il piccolo libricino meraviglioso in cui si racconta della diciamo, improvvisa malattia, sincope, poi la guarigione, la scrittura del Messia. Oppure Mozart in viaggio verso Praga di Möry, che libri molto anche famosi. C'è qualcosa che forse gli studiosi musicologi oggi potrebbero recuperare di carattere letterario, al di là del, non voglio dire il freddo dato, perché il dato non è né freddo, gli studi musicologi sono fondamentali per tutti noi, però qui c'è qualcosa di diverso.
1: Sì, è chiaro, Gallico era un musicologo, ma aveva una straordinaria vena creativa. L'avevo accennato lei all'inizio, era musicista, quindi insomma eseguiva musica, cembalista, direttore d'orchestra. Ma soprattutto lei prima citava Bellonci, che in effetti è una suggestione interessante. Lui lavorò per esempio alle musiche di Delitto di Stato, che è uno sceneggiato televisivo credo all'inizio degli anni Ottanta, della Rai. Che rifà, rimette in scena alcune vicende dei Gonzaga, rifacendosi proprio a Maria Bellonci. E non è improbabile che lui abbia colto un po' da questo stile, da queste letture, che chiaramente per chi è appassionato del Rinascimento, mi riferisco ai libri della Bellonci, sono letture succulente, quindi non mi stupisce che abbia colto questi aspetti. Le confesso che quando ho letto il libro non mi era venuto in mente il riferimento alla Bellonci, però adesso che lei me lo propone, mi è venuto in mente che in effetti lui ci ha collaborato direttamente, perché poi la sceneggiatura di questo sceneggiato fu fatta dalla stessa Bellonci e lui lavorò alle musiche, quindi alla scelta delle musiche, che peraltro hanno un ruolo particolarmente importante. Peraltro il sceneggiato è interamente visibile su YouTube. vale la pena riprenderlo, ridargli un'occhiata perché è notevole anche come prodotto Rai e dal punto di vista proprio della qualità musicale che accompagna le scene di questo
0: Del resto la
1: sceneggiato.
0: regia
1: Quindi,
0: era di
1: insomma.
0: De Bosio, che insomma con l'opera aveva abbastanza a che fare, insomma, un regista molto, molto importante. E però appunto rimane questa idea della possibilità creativa dello studioso. Ci fermiamo un istante per un ascolto musicale e poi continuiamo a conversare con Davide Dolmi su questo testo così inusuale e anche così bello di Claudio Galli, con l'autobiografia di Monteverdi.

0: Sì, che vorrei morire dal quarto libro dei Madrigali di Claudio Monteverdi, edito a Venezia nel 1603. Cremona, Mantova e Venezia sono i tre luoghi che questa autobiografia di Monteverdi vengono rivisitati con la memoria basandosi su delle carte che avrebbe trovato lo stesso autore, cioè Claudio Monteverdi, che scrive per la penna di Claudio Gallico questa sua autobiografia per episodi e ci si accorge di una cosa. Davide da Olmi, che l'aspetto creativo di cui parlavamo del musicologo e studioso Claudio Gallico, qui forse è anche innescato dall'assenza di tanto materiale musicale di Monteverdi. Noi conosciamo, la documentazione ci dice, delle opere, dei tornei, dei balli, delle occasioni formidabili, la Minta, Trotasso per le nozze di Edoardo Farnese con Margherita dei Medici a Parma, le occasioni veneziane e tanto altro, ma quella musica è perduta. Forse anche qui nasce, no, questo impulso di inventare anche una parte della vita, visto che la musica non l'abbiamo.
1: Sì, no, non so dirle se è dovuto al fatto che mancassero delle informazioni. In realtà questo problema si pone praticamente per qualunque autore. Io credo che le ragioni per cui Gallico si sia accinto a questa autobiografia sui generis fossero anche proprio la volontà di allargare il suo pubblico. Lui aveva già scritto una importante biografia accademica,
0: Certo.
1: insomma, su Monteverdi, in tempi in cui nessuno sostanzialmente si occupava di Monteverdi, o comunque conoscevano solo gli addetti ai lavori, e non fu fortunata questa monografia, che credo fosse uscisse per Einaudi, perché poi fu doppiata a brevissima distanza, quasi ad un anno di distanza, da altre monografie su Monteverdi che sostanzialmente offuscarono la sua storia. Quindi credo che sia stata una sorta di rivalsa postuma o successiva, e la volontà di comunicare. Poi tenga conto, quando nel 95 Gallico scrisse l'autobiografia, l'interesse per Monteverdi era
0: Era
1: cresciuto nel
0: molto
1: corso degli anni
0: cresciuto.
1: 80, e quindi si rivolgeva a un pubblico tutto sommato che aveva più informazioni di quanto non potesse averle all'inizio, dove era necessario raccontare pressoché tutto. E la cosa che notavo nella prefazione è che le informazioni che aveva il pubblico nel 95 non sono molto migliorate nel corso di questi
0: Questo è un
1: anni,
0: po'
1: in questi 30
0: impressionante, no?
1: anni.
0: Cioè, un po' più che impressionante, non voglio dire nemmeno sconfortante, però è un dato di fatto piuttosto importante da sottolineare. Fa benissimo a farlo. Cioè, in realtà gli studi magari vanno avanti su molti dettagli, ma di carne viva, quella abbiamo a disposizione, anche di dati e dettagli particolari.
1: Diciamo che gli anni 80 e 90 sono stati veramente il momento di maggiore intensità della ricerca musicologica, in particolare in Italia, ma in generale, dove si credeva molto in questa disciplina e sono state investite molte energie. Poi si è cominciato a rallentare, diciamo che si è avuto un approccio alla musicologia più di tipo culturale, meno legato alla ricerca, quindi un po' perché molte informazioni erano state portate alla luce, un po' perché ci si è spostati su altri fronti di indagine, quindi diciamo non ci sono state grosse novità nel frattempo. Ecco. Il pubblico si è distratto nel contemporaneo, nel senso che ascoltare Monteverdi poteva essere una cosa anche un po' fuori dagli schemi negli anni 80-90, e quindi anche i giovani lo cercavano, si andava ai concerti. Oggi è molto meno diciamo, d'appeal, soprattutto per un pubblico non addetto ai lavori. Diciamo che non è né diminuito né aumentato, però non c'è stato quell'effetto di incremento che dalla monografia accademica che aveva scritto Gallico alla sua autobiografia si è creato, cioè questo effetto di espansione, di passione e di interesse attorno a Monteverdi.
0: Un'ultima questione che secondo me è anche interessante, ci fa vivere veramente da vicino questa autobiografia di Monteverdi, il rapporto dei compositori più importanti da una parte con i potenti, quindi con le alte sfere che muovono il mondo, mondo che può essere pericolosissimo. Proprio rapidamente racconta del figlio che viene poi pescato dall'Inquisizione a leggere un figlio che è un medico, Massimiliano, un libro proibito, e che finisce per un po' in prigione e lo deve tirare fuori e se lo poi porta a Venezia per non che non ci siano peggiori conseguenze. Da un lato quindi il potere, dall'altro invece che si sporcavano le mani nel senso buono nell'allestimento, nella creazione delle proprie opere, nella creazione del proprio lavoro. Forse è lo stesso così anche oggi, però in modo molto diverso.
1: No, non lo so, non credo che si possa paragonare la situazione dell'epoca a
0: Certo,
1: quella di
0: sì.
1: oggi, proprio per la qualità, diciamo, culturale di questi potenti. La cosa interessante che però è stata fuori dal libro di Gallico è questa, lei giustamente ha detto, la vita di Monteverdi si muove fra Cremona, Mantova e Venezia. In realtà nella autografia le carte raccolte riguardano quasi esclusivamente Mantova e Venezia. Ecco, questa contrapposizione dove Mantova c'è Gonzaga, c'è Vincenzo Gonzaga che è in qualche modo padre padrone della musica e del suo lavoro, mentre a Venezia, diciamo, da libero professionista, in realtà incaricato come maestro di
0: Con
1: cappella a
0: la
1: San
0: cappella,
1: Marco,
0: certo.
1: sembra che. Esatto, sembra che la sua situazione improvvisamente migliori e diventi, come dire, prima un po' opprimente e poi liberatoria. Ora, questa lettura appartiene un po' più a quegli anni, questa ipotesi che Mantova fosse stata un pochino più faticosa che non Venezia. Io credo che gli incarichi che Monteverdi si ritrovava a svolgere a Venezia come maestro di cappella, che esulavano da compositore, pur in una condizione di grande fama e di grande stima che la città e il mondo gli aveva rivolto, non furono meno gravosi di quel di Mantova. Sicuramente a Mantova, probabilmente Monteverdi, non si sentiva adeguatamente apprezzato proprio perché la musica si faceva all'interno di una corte pur prestigiosa e pur amante della musica, ma forse Monteverdi aspirava di più. Poi era più giovane, insomma, aveva indirizzi. Ma è questa sorta per cui Venezia è sicuramente l'approdo positivo e Mantova era stata un po' la condizione oppressiva. Forse va un po' ridimensionata, però insomma è interessante vedere come emerge dalle pagine anche attraverso l'umanità di Monteverdi, quindi le difficoltà che il lavoro, soddisfare le esigenze dei propri datori di lavoro che possono essere, che sono delle persone, non sono solo delle istituzioni, insomma scaturisce piuttosto bene dalla scrittura.
0: Io ringrazio davvero il nostro ospite Davide Daolmi per aver per una volta, sì, parlato di Monteverdi, ma ha parlato anche di un collega. Questo è anche un atto di grande gentilezza e generosità. Torneremo a parlare del suo lavoro in tante altre occasioni, come facciamo ai microfoni di Radio 3, altre volte anche dalla Scala, insomma, in tante altre occasioni. Però questa volta c'è stato davvero di aiuto, come sarà d'aiuto ai lettori che leggeranno la prefazione di Autobiografia di Monteverdi, un romanzo di Claudio Gallico, tornato disponibile anche in una versione molto comoda da leggere, ben diciamo stampata dai tascabili della Lim. Ci salutiamo direi con Claudio Monteverdi, con l'Incoronazione di Poppea, Orche Seneca è morto. Grazie, grazie davvero da Olmi.
1: Grazie a lei, buonasera a tutti.

E stavamo ascoltando il bellissimo duetto fra Nerone e Lucano dall'incoronazione di Poppea. Orca Seneca è morto, con le voci di Emiliano González Toro e Matias Vidal, la Cappella Mediterranea e Leonardo García Alarcón. Questa sera abbiamo fatto un po' un omaggio perché l'abbiamo ascoltato come direttore del Flauto Magico in diretta da Aix, che potete riascoltare, e l'abbiamo ascoltato in questo disco tutto monteverdiano con la sua Cappella Mediterranea. È finita Radio 3 Sud di questa sera. Emilio Parisi si è alternato a Fiore Liborio alla console per la parte tecnica. Valerio Giannetti è stato in regia. Ma Radio 3 Sud è realizzata per voi da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Ciri, e curata da Monica D'Onofrio. Andrea Pena vi dà appuntamento a domani, lasciando però parola, microfono e musica a Battiti. Domani ascolteremo a Cabadora, o a Cabadora, come dicono i francesi. Qualcuno si è lamentato che non Pamina e Tamino, ma dicono anche a Cabadora, ma intanto però producono anche queste opere molto belle, e domani l'ascoltate in diretta, le nuove opere di Filidei del romanzo di Michele Murgia. A domani.

davvero un bel esordio quello di Isolated System, cioè il nome scelto da Geraldine Samsara per la sua avventura solista, due nomi d'arte dietro ai quali si cela Geraldina Toselli, batterista, polistrumentista e vocalista di Rimini. Il suo disco si intitola Hopeless e abbiamo già apprezzato da Tide il suono potente, scuro, senza speranza, ma dal groove diretto e viscerale. Insomma, un bel post-punk contemporaneo che ascoltiamo ancora con Shoot.

L'incalzante Shoot, brano che abbiamo tratto da Hopeless, il titolo del debutto discografico per Isolated System, cioè il progetto solista dell'artista di Rimini Geraldine Samsara, batterista in origine, polistrumentista e cantante romagnola che nel suo incedere post-punk abbina la pratica do it yourself in modo da curare tutti gli aspetti della creazione del disco, la scrittura, la composizione e la produzione della musica sino alla grafica. Dunque Hopeless, primo lavoro firmato Isolated System, altrettanto energico. Ora abbattiti e arriva una band quasi tutta al femminile, si chiamano Wide Hips 69, arrivano da Teramo e il loro nuovo EP si intitola It Won't Be Nice. E questa è Can You Hear Me?

evapora così Can You Hear Me delle Wide Hips 69, band che conferma anche in questo EP tutta l'abilità nel muoversi a cavallo tra i groove più serrati del punk e le abrasioni melodiche del garage anni 60. Wide Hips 69 si sono formate nel 2011, hanno grande esperienza live, 3 album alle spalle, una manciata di EP, discografia che ora si arricchisce di questo nuovo ottimo capitolo, It Won't Be Nice EP, pubblicato dalla label toscana di Bientina, siamo in provincia di Pisa, Area Pirata, etichetta che da tantissimi anni si muove proprio intorno alla scena underground di garage, rock and roll, punk e hardcore. La formazione è questa: Cristina Titsquake, voce e percussioni di piatti, Lorena Slim Hips alla chitarra, Daniela Locomotion al basso, Tommaso Tommo Minollo alla batteria. Cori e grida per tutte e tutti. It Won't Be Nice EP inizia così con Not For Me, Wide Hips 69.

E dopo le scorribande della Almost Female Band, cioè le abruzzesi Wide Hips 69, il loro ottimo nuovo EP, siamo atterrati sulle atmosfere dark folk di Carrie Ann, che poi è il nome d'arte della cantante e chitarrista Erika Azzini. Moonstone è il titolo del suo secondo album, è uscito a inizio anno. Un disco che a tratti segue, a tratti devia dal percorso intrapreso nel disco d'esordio, l'apprezzatissimo Songs of Grace and Ruin. Il tratto comune lo possiamo trovare nell'atmosfera scura, avvolgente, nervosa, epica, ma in qualche modo anche luminosa e circolare, come una lunga ninna nanna noir. Questa è The Road, Carrie Ann.

The Road, The Moonstone, il secondo album di Carrie Ann, moniker di Erika Azzini, chitarrista e vocalist, che così è entrata nel bel catalogo della Subsound Records, che a gennaio ha pubblicato questo disco. Ora, dopo la ballata Carrie Ann, l'atmosfera si fa decisamente ruvida con il noise, il punk, il free jazz che si intrecciano nel power trio Extrema Ratio. Loro sono piemontesi, o per essere più precisi canavesi, e qui con noi abbiamo il loro nuovo disco, si intitola Vexata Questio, dove il loro suono sperimentale travalica le facili definizioni e sicuramente meglio come si presentano loro stessi, eterogenei e dissidenti che procedono per collisioni, attriti, attrazioni, repulsioni. Insomma, direi che prediligono i cortocircuiti, sono quelli che troviamo anche nella loro musica, potente, violenta, comunque straniante e coinvolgente, che in ogni caso richiama alla mente luminose avventure del passato che loro prontamente abbattono. Vexata Questio è pubblicato attraverso la label dell'Oregon Wave Guardian Records, e anche l'impatto visivo, grafico della band è fondamentale, con riferimenti e citazioni dirette di Majakovskij, testi ispirati a vari scrittori importanti come Baudelaire, Camus, Artaud, per passare però anche da Ulrike Meinhof. Li ascoltiamo subito, Extrema Ratio, questo è il lungo trascinante secondo solco, si intitola Bitter Absinth ed è ispirato dalla penna della poetessa e scrittrice russa Marina Tsvetaeva.

Peace, Peace, Peace è il titolo del disco che è arrivato dopo le urgenze espressive e sonore del trio piemontese Extrema Ratio. Qui le sonorità sempre aggressive ma decisamente più solari sono dei Love Bombing. Peace, Peace, Peace è il titolo del loro album d'esordio, che si apre con la dance punk appena ascoltata di Esquisito River. Love Bombing sono anche loro romagnoli di Cesena e si muovono, come abbiamo già ascoltato, in territori e influenze debitrici di garage punk, una sorta di rock and roll deviato. Il disco è pubblicato da un'etichetta di Biella, Vina Records, e allora ascoltiamo anche l'ironia feroce di President Alien da Cesena, Love Bombing.

Meditation, Momentum, Revelation sono i titoli dei tre volumi pubblicati nel corso dell'estate che raccolgono la produzione dei Natural Information Society, raccolte guidate da un ordine un po' atipico, non cronologico, ma un criterio semmai legato all'umore, allo stato d'animo, all'andamento della musica. I tre dischi pescano principalmente dai 7 album in studio pubblicati dai Natural Information Society dalla loro nascita verso la fine dei 2000 fino al 2023, ma pescano quella anche da qualcosa che Joshua Abrams, fondatore e guida spirituale dei Natural Information Society, aveva pubblicato prima della nascita effettiva del gruppo, quando comunque era già abbastanza chiara la sua visione, la volontà di intersecare in maniera magica l'improvvisazione, il minimalismo, la tradizione gnawa, la psichedelia, e di portare avanti questa sorta di attitudine espansa non solo in termini di dilatazione nel tempo e di lunghezza dei brani, ma di espansione anche per quanto riguarda il coinvolgimento di musicisti oltre a quelli che poi a un certo punto hanno composto il quartetto base dei Natural Information Society. E quindi, diciamo, meditazione, impeto e rivelazione sono i tre termini con cui possiamo semplificare, tradurre letteralmente i titoli di queste tre raccolte, tre volumi che in un certo senso sono complementari in termini sonori e che sono stati curati dallo stesso Joshua Abrams e pubblicati dall'etichetta londinese New Soil. Il senso è un po' quello di provare a far conoscere Natural Information Society a un nuovo pubblico, e questo portando alcuni brani che non erano sulle piattaforme digitali appunto per la prima volta in formato streaming. Segnaliamo che tra queste piattaforme c'è anche SoundCloud. Il brano che abbiamo appena ascoltato era SoundCloud, originariamente contenuto nell'album Simultaneity del 2017, disco che come poi quasi tutti i dischi successivi del quartetto di Chicago era stato pubblicato da Eremite Records negli Stati Uniti e da Tactile in Europa. Tactile è la serie di uscite soltanto strumentali di Glitterbeat. In Simultaneity, e qui più o meno sempre ci troveremo a menzionare i vari musicisti che ritroviamo negli album, c'erano Joshua Abrams al ghimbri, come sempre al basso, alle campane e all'arpa portatile, Elisa Alvarado all'armonium e alle percussioni, Michele Averi batterie e percussioni, e si tratta già di tre componenti che poi sono stati fissi nel corso degli anni: Frank Rosali, batteria, percussioni e campane, Emmett Kelly alla chitarra elettrica, Ben Boy a pianoforte, piano Wurlitzer e autoharp, e infine Ari Brown al sax tenore. SoundCloud è uno dei brani contenuti in Meditation, il primo di questi tre volumi, di queste tre raccolte, uscito a giugno, che ci porta a un brano un po' più recente dei Natural Information Society, Murmuration, e al volume intitolato Manifestation.

La ripetizione, il modo in cui alcuni temi, alcune trame ricorrono e si sviluppano lentamente, è una delle chiavi della musica dei Natural Information Society, che in questo brano che abbiamo appena ascoltato disegnavano, riproducevano con il suono il fenomeno della murmurazione, quindi quella sorta di coreografia di danza collettiva a cui danno forma gli uccelli nel cielo quando si radunano in stormi. Da qui anche un po' la densità variabile di questo pezzo intitolato proprio Murmuration e contenuto nello straordinario Since Time is Gravity del 2023, album che usciva a nome Natural Information Society Community Ensemble, in cui compariva non solo appunto tra i musicisti ma proprio accreditato nel titolo di nuovo Ari Brown, leggenda di Chicago con il suo sax tenore e ispirazione dichiarata per i Natural Information Society. In questo caso troviamo la formazione base, quella solita: Joshua Abrams, ghimbri e basso, Liz Alvarado, armonium, Michael Patrick Avery alla batteria e Jason Stein al clarinetto basso. Con loro in Since Time is Gravity c'erano anche Hemi Drake, tabla, tar e conga, Josh Berman e Ben Lamargheia alla cornetta, Nick Mazzarella e Mai Sugimoto a sax, contralto e flauto, e Kara Bershad all'arpa. E in questa parte di notte di battiti ascoltiamo alcuni dei brani contenuti nei tre volumi usciti in estate, che raccolgono appunto la produzione dei Natural Information Society, come dicevamo, non in ordine cronologico ma seguendo un criterio più dettato dall'energia, dall'umore che attraversa questi pezzi. In realtà avevamo già ascoltato qualcosa qualche settimana fa da Momentum, che è diciamo il disco più ritmato dei tre, mentre Murmuration è contenuto in Manifestation. Manifestation, per usare le parole di Joshua Abrams, è dei tre la raccolta che contiene musica da camera inebriante, lenta e psichedelica, riunendo momenti di riflessione con momenti di movimento.

Il tempo inteso come ritmo sempre presente in modalità variabile nella musica dei Natural Information Society, con il ghimbri di Josh Abrams a fare da guida insieme all'armonium e alle percussioni, ma il tempo inteso anche come coordinata, come strumento essenziale per entrare gradualmente e in maniera profonda nella musica, senza fretta, lasciando che il suono ci conduca nei luoghi più disparati attraverso brani che durano 10 minuti, ma anche spesso ben oltre. L'etichetta New Soil presenta così i tre volumi che stiamo ascoltando in questa parte di Notte di Battiti, che raccolgono la produzione dei Natural Information Society. Speriamo che il pubblico apprezzi la nostra giocosa sovversione dell'attuale tendenza a presentare musica per stati d'animo o momenti specifici. In questo caso i nostri principi organizzativi non sono stati guidati dai dati né determinati da algoritmi, ma piuttosto da un approccio incentrato sull'uomo, che collega direttamente il creatore e l'ascoltatore, con tutto il potenziale di gioia ed errore che ciò può comportare. Meditation, Momentum e Manifestation sono quindi i titoli di queste tre raccolte, uscite rispettivamente

A fine giugno, fine luglio e fine agosto, oltre a tracce dei 7 album della formazione di Chicago, ci sono anche alcuni brani pescati dalla produzione del solo Joshua Abrams, e tra questi troviamo proprio Abiding the Sunset, che abbiamo appena ascoltato, un pezzo tratto da Natural Information, disco che usciva nel 2020, in questo caso per Aguirre Records, e contenuta in Momentum, che appunto, come dicevamo prima, dei 3 volumi è quello più legato strettamente al ritmo. La musica dei Natural Information Society è musica da viaggio, musica da ballo, musica da ascoltare con la testa, musica multipulsante. Il battito è il ponte vivente tra il suono e il corpo.

Natural Information Society, protagonisti di questa parte di Notte Dibattiti, in cui stiamo ascoltando alcuni dei brani contenuti nelle tre raccolte pubblicate nel corso dell'estate dall'etichetta New Soil, che mettono insieme, che selezionano la produzione del Quartetto di Chicago secondo un criterio guidato dall'affinità di umore, di andamento, di energia, e non un criterio puramente cronologico. Ricordiamo che queste tre raccolte sono uscite esclusivamente in digitale, proprio per portare per la prima volta alcuni brani che erano usciti soltanto in vinile anche sulle piattaforme di streaming. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato, un estratto per questioni di tempo come tutti i brani che stiamo ascoltando stanotte dei Natural Information Society, era Finite, originariamente contenuto in Mandatory Reality, disco del 2019, che invece per quanto riguarda le tre compilation si trova in Manifestation, che è l'ultimo dei tre volumi. Ancora, come sempre, una formazione allargata, l'espansione e il senso di comunità sono elementi cardine dei Natural Information Society, e qui su questo disco Mandatory Reality del 2019, oltre al quartetto base, c'erano di nuovo Bella Marghei a flauto e cornetta e Hamid Drake a tabla e tar. Un altro elemento ricorrente che unisce l'estetica sonora e formale grafica dei Natural Information Society sono certamente le copertine realizzate da Lisa Alvarado, che nel quartetto suona l'armonium, il flauto e talvolta anche diverse percussioni, compagna di Joshua Abrams, ha realizzato quasi sempre gli artwork dei Natural Information Society e ha realizzato anche le copertine di queste tre raccolte, che sembrano proprio ricreare, come spesso accade negli artwork dei dischi in studio, quasi delle trame, dei tessuti, dei pattern che si ripetono, proprio veramente a dare una coerenza anche estetica e grafica che restituisce la musica e che ritroviamo in Meditation, Momentum e Manifestation, con disegni sempre uguali ma con tonalità e colori diversi.

usciva nel 2021 The Shansion, Out of Our Constrictions, disco dei Natural Information Society, registrato dal vivo nel 2019 al Caffè Otto insieme ad Evan Parker, musica che sembra letteralmente inserirsi in un flusso spazio-temporale, in un continuum in cui è impossibile definire l'inizio, la fine, la sua origine. Si trattava di quattro lunghi movimenti, una musica senza costrizioni, una musica del mondo, come è stata definita in alcune sedi, proprio per la sua capacità di tirare una linea da San Ra al minimalismo, dalla musica gnawa alla psichedelia contemporanea, non contemplando alcun tipo di steccato e di effettiva definizione. Quello che abbiamo ascoltato era un estratto dell'estratto di The Shansion, contenuto in uno di questi tre volumi pubblicati nel corso dell'estate da New Soil, in particolare contenuto in Momentum, che è, diciamo, il volume quello un po' più ritmato. Troviamo Joshua Abrams al ghimbri, Jason Stein al clarinetto basso, Michael Patrick Avery alla batteria, Lisa Alvarado all'armonium e appunto Evan Parker al sax soprano. Tra l'altro i Natural Information Society sono tornati proprio in questa parte finale di ottobre con un nuovo disco in studio intitolato Perseverance Flow, che ascolteremo sicuramente presto qui a Battiti. Ma torniamo nel percorso di stanotte, che ci ha condotti appunto attraverso le tre raccolte pubblicate da New Soil in versione digitale per le piattaforme di streaming. The Shansion era appunto in Momentum. Adesso invece torniamo nel primo dei tre volumi, ovvero Meditation, il volume con brani più spaziosi e immersivi, da cui ascoltiamo un estratto di Stigmergy. Chiudiamo con un altro commento, un'altra riflessione di Joshua Abrams, in particolare rispetto a questo volume. Non mi interessa usare la musica per suggerire come qualcuno dovrebbe sentirsi. È più un modo per presentare uno spazio che dia spazio a chi ascolta. La musica qui offre la possibilità di rallentare e recuperare la propria attenzione. L'enfasi è sul cambiamento collettivo e costante, ma graduale.

0: todos la luz. Para todos, todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Frédéric Chopin, polacca fantasia in La bemolle maggiore, opera 61. Pianista Alfred Brendel.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato Polacca Fantasia in
1: Manuel de Falla, concerto per cembalo, flauto, oboe, clarinetto, violino e violoncello. Allegro, lento, vivace. Cembalista John Constable. Elementi dell'orchestra London Sinfonietta, diretti da Simon Rattle.

Di Manuel de Falla avete ascoltato Concerto per cembalo, flauto, oboe, clarinetto, violino e violoncello. Cembalista John Costable, elementi dell'orchestra London Sinfonietta, diretti da Simon Rattle.

Wolfgang Amadeus Mozart. 10 variazioni in sol maggiore per pianoforte su Unser Dummer Pobel Meint di Christoph Willibald Gluck, K455. Pianista Ingrid Hebler. Pianista Ingrid Hebler.